quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

what comes next will be marvelous.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Pew, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. The best sound from the past, from the past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
3: No!
2: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
3: No!
2: Allora, scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
4: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
2: Info su ivmacqua.it.
4: Acqua garantita? Acqua super garantita!
2: Solo su ivmacqua.it.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: La canzone è molto bella, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, perché tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catavolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
3: No, stamattina ero con sua emittenza,
2: Sua emittenza?
3: Con Claudio.
2: Ah, con Claudio.
3: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
2: Ah, ok, all'inizio,
3: quindi va bene. Prima viene il cavolo.
2: Sei giustificato, è giustificato. Il sergente Garzia è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè, nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore, volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande sei già con piede nella fossa.
3: Dai,
2: va bene. Allora, mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro,
3: ma
2: bello grosso. Cioè, c'ha un castorone, cioè, non so come mai, forse c'ha le termiti, come si chiama, i tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro, mo sa fare loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi. Eh sì. Magna che sei sciupato, magna.
0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Andrea, fai fai mamma non mama con i peli di Achille. Ah, fai mamma non mama con, non riesco a dirlo. Mamma non mama. Mamma non mama. Che c'era anche un programma, no? C'era un programma.
3: Sì, è vero.
2: De Castagna, no?
3: Sì, una roba del genere era.
2: De Castagna.
3: Sa mamma mia cosa mi ha tirato fuori, che era proprio il simbolo del, era mamma non mama.
2: E vedi, anche sta frase, guarda cosa mi hai tirato fuori, cioè incredibile.
3: Ma mi viene normale.
2: Ma è, così è normale.
3: E ho capito.
2: Così è normale, non che cosa mi hai tirato fuori.
3: C'era la
2: io, se incontro Achille o chiunque al bar e mi parlasse così, ma cosa mi hai tirato fuori? Mi ricordo c'era anche la Margherita e dico, oh, ma che ti sei drogato? Che c'era il caffè, la grappa c'era? Non è possibile, c'è una telecamera nascosta, ti stanno riprendendo, c'è un video, dov'è che devo sorridere? Cioè no, capito?
3: Vai,
2: nessuno parla così, no! Tu devi parlare come magni!
3: Ma parlo come magni!
2: No!
3: C'era la Margherita! Okay.
2: C'era la Margherita, è vero!
3: Mamma
2: non mamma!
3: Me lo ricordo, me lo ricordo!
2: C'era Castagna, no?
3: Credo fosse lui!
2: Buonanima, grandissimo Castagna! Io mi ricordo una puntata di una che aveva tradito il fidanzato, ma lui non lo sapeva. A un certo punto lei gliel'ha detto proprio lì, in diretta, me lo ricordo ancora sta scena, gli ha detto che l'ha tradito, lui si è innervosito. Castagna cercava di smorzare la cosa dentro, cioè, se capiva che Castagna dentro avrebbe detto li mortacci tua, ma che fai, mi hai rovinato la trasmissione, mo io sta di in diretta, e a un certo punto lei cercava di giustificarsi, lui si è alzato, l'ha mandata a quel paese proprio in diretta televisiva, che una volta il vaffa non era proprio, ma vattene, e se n'è andato. Castagna gli voleva fare l'applauso a questo, bravo, hai fatto bene st'infame, e invece no, ha detto, ma no, queste cose non si dicono, un po' come fai dire, mi è sbloccato un ricordo. Cadavolo, si stava veramente meglio negli anni 80 o 90? No, non lo so ragazzi, io non ho dei vaghi, su certe cose sì, su altre no. Per esempio noi con 10 lire prendevamo tre gomme colorate, no? Ti ricordi?
3: Sì.
2: La macchinetta che giravi, tu c'eri, mettevi le 10 lire e ti davano tre gommoni cancerogeni grossi così, che tu li mettevi in bocca e uno ne bastava per un mese, dopo un mese ancora stavi lì a masticare, stavi sette carie con un pallone da masticare,
3: pallone.
2: Belli colorati, belli proprio cancerogeni a mille proprio, non... va bene, poi c'era il panino con la mortadella, che dai, è vero, quello era il Big Mac, era il Big Mac degli anni 70-80, era lui, poi sono arrivati gli americani, i mortacci loro, ci hanno rovinato tutto, ci hanno rovinato, la sera, la sera, la macio, il panino con la mortazza, voglio dire, la rosetta con la mortazza, che te dava, la rosetta è fatta apposta per i morsi, capito? Per anche per chi non vede, sente con le labbra e sente c'ha quella forma, no? Che i 4-5 morsi intorno, mi capisci quando parlo?
4: Certo.
2: Mamma mia ragazzi, sembra di parlare con un sacco di ebete, cioè non un sacco di ebete,
4: no, ti ricordo il fiore la rosetta,
2: ma Castagna non faceva stranamore, sì.
3: Anche.
2: Forse mamma non mamma l'ha fatto allora. Non lo so, non ci ricordiamo.
4: Secondo me l'ha fatto dopo, magari dico una cavolata, però potrebbe essere che ha fatto.
3: Posso cercarlo, posso cercarlo,
2: In che senso?
3: Mamma non mamma, programma, vediamo. Allora, mamma non mamma, programma.
2: Sta cercando su Google.
4: Certo.
2: Perché mamma guardi me? Programma. Guarda lui, sta cercando lui. Io non so di niente.
3: Allora, è andato in onda dall'83 all'85. Chi è che lo presentava? Perché non c'è. Ma a Predolin!
2: Perché poi è ancora vivo Predolin, no?
3: Come non l'ho conosciuto, è bravina, simpaticissima persona lui. Proprio sì, bravo.
2: Sì,
3: sì. No, è in gamba.
2: Allora, fino adesso non hanno fischiato le cuffie. Sei arrivato te e iniziano a fischiare. C'è qualcosa allora, forse. Sì. Abbassati le cuffie, abbassatele.
4: Foto me la abbasso.
2: Abbassa.
4: Guarda che così sono basse.
2: Forse è la vicinanza del tuo microfono, vai più là. Col microfono, vai più là, vai, dietro la quinta, vai. Ok, lì si vede ancora? Si vede? Poco, ma va bene.
3: Mezza spalla.
2: Ma puoi stare dritto.
4: Va bene qui, va bene.
2: Puoi stare.
4: No, ma dico qui.
2: Amici. Meglio far vedere il pubblico dello sfondo, capito? C'è
4: un, vabbè, questo sì, è vero.
2: No, ma ti si vede. No, non girare il microfono. Spostati con lo seggiolino più là. Ecco, più là. Vicino all'alta della finestra. Vai.
3: Ma si vede solo la spalla.
2: No, vabbè.
4: Qui
2: ma
4: meglio.
2: Si vede. Molto meglio. No, lì stai benissimo. Allora, ricordiamo che la gente ci può guardare anche stranamente, ma soprattutto con l'app nuova, che è coreana, non è cinese.
3: È l'app nuova, Andrea, è il sito nuovo.
2: Sito nuovo e quindi anche l'app.
3: No, l'app è sempre,
2: sempre la stessa. Ok. Va bene, comunque se volete guardare tramite il sito internet studiopiu.net, oppure vari canali televisivi che cambiano sempre in base a dove Claudio è un po' come me, no? Dove si può andare, insomma, a scrocco, va, cioè non è, giustamente, perché dice che perché devo pagare, scusa, non, se uno mi vuole mandare in onda, io gratis, io te mando, cioè io do il programma, capisci? Non, anche su Sky noi siamo sull'809 per i ricchi, 809 per i poveri, il 117
3: per la Lombardia, ma ti vedi, per tutta Italia, per tutti i poveri, l'833.
2: Allora, 8, vedi che fischia, lo vedi? Sei tu allora?
4: No, beh,
3: io me le sono abbassate le cuffie, fratello, mi ha anche cazziato.
4: Ma allora
2: prova a fare una cosa, prova a staccare le cuffie, prova a staccarle. Vediamo il prossimo fischio,
4: perché guarda che lui ha detto 833 e si è avvicinato così.
2: Prova a dire 833.
3: 833.
2: Che fai? Non fai così.
3: 833.
2: Come solo noi facciamo queste cose, non ve ne rendete conto? Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Per i poveri e per i ricchi, stavi dicendo. 809 GoTV Channel.
2: Sì.
3: Mentre per i poveri in tutta Italia è l'833.
2: 8.

0: su Studio Più.
1: Spot.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
4: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: più lo so.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Poi ricordati.
5: No, perché la gente quando parla si addormenta, capito? Allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
4: Ricordi sì. Come ha detto Brandon Lee?
5: Sì.
4: In un grande film non può piovere per sempre.
5: Tu non sei ninfomane, lui è uniforme. Uniforme. Uniforme. Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, cioè la famosa fuga dei cervelli. Rimarremo solo noi, cioè noi tre e altra gente come noi. Cioè non, ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia. Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati, quella prese per i fondelli dalla mattina alla sera. Uno si stacca e dice: sai che c'è? Mandatemene tutti a mandate in mona. Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo. No, non credo. Ma lui vive in un suo mondo, nel mondo dei cartoni animati. Cioè avete mai visto fare certe cose nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no? C'era solo Principe Azzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata. Insomma, lì è violenza sessuale. Vabbè, lascia stare. Lei non voleva, magari. Ma non gli piaceva il cavallo a lei. Andiamo avanti. E invece Ugo, Ugo, la cosa più noiosa, allora diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando dopo c'ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto. Quindi è chiaro che lì diventa anche perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili e quindi tirarla via tutta non è facile per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il boro d'alco, insomma, ogni volta. Sì, se no si sfasciano le pieghe. No? Vabbè, andiamo avanti.
4: Ma io onestamente non la sgonfierei. Io se dovessi averla, nel senso, la ripongo e
5: io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
4: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
5: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci? Sì. Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta. Vivi così.
4: Però guarda, se mi scaccolo, io utilizzo
5: fazzoletto. E basta.
4: Io voglio più precisare.
5: Andiamo avanti. Questa è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion. È una ditta questa, Transitalia.
2: Ah, beh.
5: Transitalia, capito? C'è una fila dietro e gente proprio
4: di trasporti, insomma, che è importante.
5: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti, cioè non riesce proprio, si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua, io non davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti, mamma, ragazzi, mamma, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia.

0: Spettacolo Show su Studio Più.
1: Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
2: Sì, la Thunberg.
1: Che è un po' passata di moda, Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei,
2: Ma chi?
1: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
2: Aspetta!
1: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più. Cioè, questa è una cattiveria vera. Questa c'ha delle crisi di identità. Non si sveglia neanche più la mattina. Dice, cosa mi sveglio a fare? Nessuno più mi fa le foto, le interviste. E che diamine. E non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto, mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque, viva l'inquinamento. Scherzando, però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati, dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
2: Ah.
1: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato. Ciao. 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
2: Sì.
1: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. Cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta. Delle sette. Ragionamento alle 7. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete, due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio e è a Ghedi in questo momento.
2: A Ghedi.
1: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
2: Quindi no, Ghedi stare. È Brescia, Andrea.
1: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
2: È un po' parecchio.
1: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
2: E manco tu sei.
1: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
2: Ma saranno 40 chilometri.
1: Ma tu dici, non lo so, punto. Neanche tu lo sai, vedi come sei. Cioè, la cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso, c'hai sta bocca proprio piangente.
2: Ma tua sorella è piangente,
1: c'è la bocca che piange.
2: Ma non è vero,
1: sì, piangente. Tira su, fai qualcosa, metti un po' di crema, metti il Lasonil in faccia, ma che ne so, fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente,
2: sì,
1: si sta cascando, le guance stanno cascando.
2: Ma non è vero, sono rigide.
1: Ma che rigide. Vabbè, comunque lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
2: Ma chi è?
1: E poi arriva anche il terzo, che è Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ogo non lo sa assolutamente.
2: Vabbè,
1: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no, no, no. 338 14 11 001. Questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo, dai, forse.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Noi una volta eravamo diversi, una volta negli anni 60, quando la gente usciva fuori con i bicchieri col mojito, cioè, capito? Faceva il mojito, faceva, cioè col gin, vedeva, dai, è secco, cioè, oggi tutti preoccupavo, ma la grandine, mi cresce così, mi sono riparato sotto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo, è la miseria, ragazzi, e che drammi. A 88 anni molte donne hanno nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'era la cocaina e i tirapugni.
4: Ma sì!
3: Sì, questa 88 anni, cioè ti rendi conto? La cocaina nel cassetto c'aveva, capito?
5: Vabbè, uscivi.
3: Invece dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute. Mi diceva, non primo cassetto, prendesse quelle del secondo. E il primo sono di tuo nonno. Ce le dava scadute, ce le dava. Vabbè, comunque lei ci aveva nel cassetto c'era la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Va bene, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica. Ma la musica è bellissima, ragazzi, cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
4: Dicono che, cioè, arriva
3: la... Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
5: Hai visto? Mi visto?
3: Cioè, t'ho visto? Sì. Scusa, io mi giro,
5: ah,
3: ma...
5: Ah, si vede?
3: Si vede? Qual è il problema? C'hai un afna.
4: L'afna.
3: Un afna. C'hai dafna in bocca? Che...
5: No, si vede.
3: Ti gratti e ti passi la lingua.
5: Oh, vabbè, ma perché tu... A te non ti viene mai da grattare. Cioè, non è che...
3: Ah, è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella... Lavati! Vuoi una saponetta?
5: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene... Cioè,
3: ecco, no. Perché muovi la lingua?
5: Sapevo, è un rimasuglio di...
3: Ma che
5: di
3: schifo, ma andiamo avanti!
5: Ma è mandorla!
3: Andiamo avanti!
5: Cioè, non è che ho detto chissà che cosa, cioè...
3: Allora, ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico, innamorato, si dice enculato. Adesso... Allora, due domande io me le farei. Cioè, nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o in portiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, dicono che è un paese, tra l'altro, tax free, no? Come si dice?
4: Tax free,
3: come si dice?
5: Free tax.
3: No, non lo so se è free tax.
4: Ma te l'ho detto prima, c'avevi ragione. Ma perché chiedi? Da te hai ragione.
3: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato, che ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane. Ci hai mai fatto caso? Di Porto Rico non c'è una canzone, non c'è, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue, e quindi giustamente vabbè, andiamo in pubblicità. Voi riflettete su questa cosa, io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ne ho due in più.
2: Su Studio Più.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Allora, in Angola, attenzione, in Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Fantastico.
4: No,
5: l'avevo sentita, l'avevo.
3: Ma cosa avevi sentito?
5: Per puro caso.
3: Io giuro che domenica vado a vedere il suo spettacolo. No. Quando fa una mezza. L'avevo sentita, sì, l'avevo già sentita.
5: Sì, l'ho già sentita. No, non ho sentito.
3: Ma cosa hai sentito? Cosa hai sentito?
5: Che è successo praticamente? Questa cosa qua. Siamo in Africa.
3: Sì.
5: Siamo in Africa.
6: Andrea Achille, sai dove l'ha sentita?
3: In Senegal.
6: L'ha sentita? No,
3: l'ha sentita dietro.
6: In Angola.
3: Angola. Lui diceva Angola e lui diceva Senegal, no Angola, sono del Senegal. Dai, cretino, dimmi cosa stai dicendo.
5: È che praticamente questa squadra lì, partita match, una squadra di calcio ha sbagliato l'indirizzo dello stadio, è andato in un altro stadio e quindi squadra A contro squadra B, ok, Angola
3: è un po' troppo, la gente adesso in questo momento sta dicendo, ma io pensa di essere talmente intelligente che non va neanche a lavorare, capisci? Dice, io sono troppo intelligente, non posso andare a lavorare, capito? Quindi un po' meno, perché sennò poi la gente
5: Angola
3: la mandi troppo fuori questo.
5: Angola, campionato di calcio. Due squadre.
3: Una ha scritto: dov'è scroto domenica? Saresti te, Non dite parolacce, ma scroto si può dire. C'era una.
5: No, allora, in Angola, due squadre di calcio devono affrontarsi per la partita. Sì. Ahimè, una delle due sbaglia l'indirizzo della.
3: La leggo, dai, la squadra. Allora, in Angola, aspetta che mi stanno telefonando. In Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Infatti, quelli hanno aspettato, poi hanno chiesto: sono arrivati? E gli hanno detto: Angola no. È bella questa, Angola no. Sono arrivati, Angola no. L'hai capita o non l'hai capita?
5: Certo, l'ho capita.
3: Ma io me ne vado, ragazzi.
5: No,
3: era bella.
5: È
3: la battuta di chi è? È di Fabio. Fabio Muro.
5: No, perché mi ha ricordato questa cosa qua.
3: Si chiama Fabio Muro.
5: mi ha ricordato. Questa cosa qua.
3: Basta.
2: Su Studio Più.
3: Comunque hanno sbagliato strada perché pensavano che lo stadio fosse dietro l'Angola. Mamma. Uno ha scritto: ma perché lo fate parlare Angola? Tutti che fanno i professori, dopo la mia battuta, tutti che fanno i professori, è troppo facile poi dopo tutti a mangiare la cioccolata.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
7: Spot.
8: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
9: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
10: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
11: Attenzione, atterraggio di emergenza.
12: Wow!
0: cosa? Se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi un accidenti?
1: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
0: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
7: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
11: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.

alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che

0: Sì, è una canzone, ragazzi. Allora, quel signore anziano che mi guarda fisso dall'altra parte del vetro, lo conoscete per caso? No, perché c'è un signore anziano un po' così, un po' in carne. Che faccio? Lascio? Sì, lascio. Un po' in carne. Che mi guarda fisso dall'altra parte del vetro e aspetta qualcosa, che io dica qualcosa, non so, non lo so, è abbastanza inquietante.
1: È vero,
0: se potete spostarlo, grazie, non almeno la faccia,
1: ma
0: va
1: scusa.
0: Bene, grazie, grazie mille, gentilissimo.
1: Ma chi era?
0: Buongiorno, scusa. sei tu, cioè io vengo la mattina, sento uno che dice la frase, poi si blocca e aspetta che io inizi a parlare e si domanda, tu ti domandi che dirà questo adesso stamattina. Cioè la tua preoccupazione è che non sai cosa io dico, giusto?
1: No, ma tu puoi dire quello, cioè sì, non so quello che
0: io,
1: tu vuoi
0: allora,
1: dire.
0: Ripeti le due frasi insieme.
1: Non so quello che tu dirai.
0: Ok,
1: quindi sono curioso di sapere.
0: No, prima hai detto tu puoi dire quello che vuoi.
1: Sì, puoi dire quello che vuoi, cioè non so che cosa tu possa dire, capito? Quindi puoi dire quello che vuoi e mi stupisce ogni volta, quindi io sono curioso nel sapere di cosa dirai.
0: È anche un po' ansioso però, anche un po'
1: dove
0: preoccupato.
1: Dove vedi l'ansia adesso?
0: L'ansia ce l'hai, cioè non è che.
1: Ma non è che me la devi buttare addosso ogni volta.
0: No, tu ce l'hai. Non è che io te la rimando addosso esattamente come mi arriva da parte tua. Mi arriva questa badilata di ansia.
1: Ma dove ti è arrivata l'ansia?
0: Io oggi te la voglio ributtare addosso.
1: Ho capito, ma dove è arrivata l'ansia?
0: La faccia, la risata un po' nervosa, un po', capito, agitata, capito?
1: Ma
0: tu,
1: ma dove
0: prova,
1: la vedi?
0: Tu prova a parlare.
1: Cioè, tu mandi in galera le persone.
0: No, allora
1: cioè.
0: Ugo, io ti voglio bene.
1: Ho capito, ma cosa.
0: Per me è come se fossi un cugino stronzo.
1: Aspetta!
0: Però
1: non l'ho mai sentita.
0: Però
1: il cugino
0: non ripete. Scusate, ragazzi. Però io dico una cosa, che quando andiamo in giro, quando andiamo in giro, non dire così, perché la gente pensa che siamo fidanzati. Allora Saladino, ascoltami.
1: Chi
0: quando la mattina quando andiamo a fare la serata a teatro, giuro su mia figlia che non c'è nessuno, i tecnici del teatro non ci conoscono, cioè nel senso, sì, per sentito dire la radio così. Quello lì è la prima cosa che mi dice il tecnico prima di sentirti parlare.
1: Ma quello
0: ti vede, quello ti vede, come ti vede che la faccia la dice, ma è un po' agitato Ugo o sbaglio? Cioè la prima cosa che mi dice, cioè chiunque, perché l'agitazione non è che si manifesta solamente con le parole, si manifesta anche visivamente, senza parlare. Cioè il tuo atteggiamento la mattina è quello, cioè di un po' di, capito? Allora dici, adesso questo che dirà? Sarò preparato io a quello che dirà. Cioè questo è quello che, rilassati, perché tutto ciò che io dico verrà cancellato dal tempo. Il tempo cancella tutto. Tutto ciò che tu crei oggi,
1: ecco,
0: è già distrutto nell'oggi. Cioè questa è la verità. Che c'entra questo?
1: Non è il futuro, quando fai il futuro.
0: No, il futuro è questo. Cioè tu non puoi stabilire, non puoi fermare il futuro, non puoi neanche capire cosa c'è nel futuro, però tu non puoi neanche fermarlo, cioè non capisci? Cioè se io ti dico adesso il battito delle mie mani è il passato o è il futuro?
1: È già passato.
0: È già passato. Questo è. Tu sai che io sto per battere le mani, no? Quindi è il
1: futuro.
0: Guarda. Vedi, non mi hai preso.
1: È già andato.
0: Basta. Vabbè, ragazzi, sennò poi diventiamo anche intelligenti. Non si può catturare l'attimo. Allora, ragazzi, ricordatevi di godervi del tempo, perché uno pensa di avere il tempo, ma il tempo è solo un'illusione. Quindi non illudetevi di avere tempo, perché Ugo pensa di avere tempo, ma non ce l'ha il tempo. Non ce l'ha.
1: Tutte le volte che me l'hai detto.
0: È segnato. Il suo tempo è segnato, ragazzi. Scade oggi, lo sa. Va bene, allora, cadavolo, ho fatto l'amore con la mia nuova fidanzata. Non mi dite ste cose che poi dopo ci rimane anche male. Lui, insomma, non. Di nuovo non c'ha niente, a parte Bio Presto.
1: Allora,
0: Allora, se la fidanzata, quando hai fatto certe cose, senza scendere nei particolari, col ditino inizia a giocherellare intorno al tuo capezzo, sta per farti una domanda che non ha un senso logico. Tipo, ma io mi piaccio?
1: Che domanda è?
0: Questa immagine, io vorrei aprire la mattinata con questa immagine. Allora girano intorno al tuo capezzolino col ditino leggero, leggero così, e poi a un certo punto si fermano e dicono, ma io mi piaccio? Allora hai due possibilità: svenire o far finta di dormire. Queste sono le due possibilità, perché non puoi dargli una risposta logica, non gliela puoi dare a una domanda del genere. Va bene, buongiorno, bentrovati ragazzi, anime incolte, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Oggi va così, sono riflessivo, come mai? No, ma adesso mi riflesso. Come dice Sauro, il tempo è tiranno.
1: Non lo dice solo Sauro, eh.
0: Chi è Sauro?
1: Sarà un ascoltatore.
0: No, uno ha scritto: il tempo è tiranno, come dice Sauro. Boh, non lo so, no. Dinosauro forse,
1: ma chi?
0: No? Boh,
1: vabbè. Ma chi?
0: Allora, cadavolo, che altre domande fanno le donne? Beh, tipo, che ne so, se fossi un asino, mi ameresti lo stesso? Cioè, capito? Ma se fossi un serpente? Poi ti fanno anche l'intonazione che è dolce, capito? Ma se fossi una carogna?
1: Una carogna!
0: Cioè, tu mi ameresti lo stesso? Pianeta donne, pianeta meraviglioso. È il pianeta del non ritorno, questo lo definisco io così. Eh sì, una volta entrato non torni più indietro.

0: chiedo scusa, cugino, c'è la pubblicità.
1: Allora, stamattina Ugo era spento. Come mai? Vabbè, anche lui, voglio dire, avrà i suoi problemi, insomma, di entità. Non lo so, che problema? Vabbè, dopo ce ne parla, dai. Mandiamo la pubblicità, andiamo la pubblicità. Vai.
2: A tavolo. Show. Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
7: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
6: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
7: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
8: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
9: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
10: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: che non va via dal cantiere, ragazzi. Sta guardando. Cioè, è ansiosissimo, veramente.
1: Ma finisci.
0: No, ma è una roba incredibile. Qualcuno lo conosce per caso? Conosce la famiglia? Pago anche, se lo portate via, grazie. Grazie. Mi ha scritto un mio amico, 4.000 euro vuole.

0: Stessa, questo è il pezzo di oggi. Ti sei pulito il naso?
1: No, faccio un po' di le orecchie chiuse.
0: Ah, le orecchie chiuse.
1: Allora stiamo decomprimendo.
0: Ah, decomprimi. Perché vai sott'acqua, vai.
1: No, di tanto si chiudono.
0: Ah, si chiudono. Come mai? Forse.
1: Non lo so.
0: I pensieri, forse.
1: Ma no.
0: C'hai la testa piena di pensieri.
1: Ma no, sarà la pressione.
0: Sai che se unisci le orecchie esce un cuore?
1: Cioè. No, sono una dietro l'altra.
0: No, vabbè, è vero, se tu ti strappi le orecchie. Allora, io parlo di cose serie e questo
1: ma
0: ride.
1: Cose
0: cioè,
1: serie cosa?
0: Allora, se tu,
1: scusa.
0: Se tu ti strappi le orecchie e le metti una accanto all'altra, esce un cuore, capito?
1: È carino.
0: Vuoi provare?
1: No.
0: Oh, le tenaglie in macchina,
1: ma
0: se vuoi.
1: Ma quali tenaglie?
0: È un gesto d'amore,
1: certo,
0: nei confronti degli ascoltatori. Cioè, fai vedere che li ami, capito? Io vi strappi le orecchie e te le unisci e esce fuori il cuore. Esce fuori il cuore. Va bene, allora. Vabbè, non dico niente perché insomma non è normale, diciamo. Non è normale. No, a volte io ho come l'impressione di dover dire tutto quello che penso, proprio qualsiasi cosa. Poi dopo dentro di me c'è quella la saggezza, chiamiamola saggezza, che mi dice no, non farlo. Il bambino che è in me dice dai, dillo, liberati. Invece la saggezza, noi viviamo purtroppo con queste due entità, è per quello che siamo infelici molto spesso, perché se tu non avessi la saggezza, diciamo l'anziano che ti in qualche modo controlla le tue emozioni, i tuoi istinti, tu saresti più felice. Però la saggezza purtroppo dice no, non farlo. Cioè, per dire, no, tu vai al ristorante, vai, che ne so, anche al supermercato, no? E c'è quella non si fanno ste cose, però c'è quella fragola bella lì che ti guarda, no, nella cesta delle fragole, la più rossa, la più bella, la più carnosa, che tu dici, ma non c'è neanche un pezzettino di bianco, è bellissima, mamma, sembra anche pulita. In quel momento il bambino che è in te ti dice mangiala, è buonissima, è dolcissima, è fantastica, e tu sei tentato. Allora cosa fai? Ti guardi in giro se qualcuno sta per guardarti mentre fai quel gesto lì, no? Che è un gesto istintivo meraviglioso, un'emozione che ti chiama, la fragola bella, carnosa, rossa, ti ricorda la bagnola, e dici madonna, quasi la mangio. Ti giri sinistra, destra, anche in alto, dici magari qualche telecamera, così, e stai per afferrarla, e a un certo punto arriva la saggezza, la tristezza, no, non si fanno ste cose, e dai, metti che ti vede qualcuno, dai, che brutta cosa, dai, e che dai, e c'hai anche una reputazione, il bambino, ma quale reputazione, ma è uscito di galera ieri,
1: ma che discorso,
0: No, capisci? Noi viviamo sempre con questa cosa, molto spesso, no, capita anche tra partner, no? Magari, che non so, fai certe cose con una fidanzata, con una moglie, oppure tu non hai mai il coraggio di dire esattamente quello che pensi in quel momento, perché se tu dovessi dirgli in quel momento esattamente quello che pensi, diventi single immediatamente, e molto spesso noi non riusciamo a tu per esempio sei al centro commerciale con la tua fidanzata, passa una con un sedere meraviglioso, con un seno, un décolleté fantastico. Tu cosa fai? Ti giri e lo guardi. In quel momento lei ti dice: ma hai guardato il sedere, l'hai guardato bene? Perché lei sa che tu l'hai guardato, ma vuole insistere sul fatto che tu l'hai guardato con molta attenzione. Allora ti dice: ma l'hai guardato bene? E tu in quel momento tu dovresti dirgli la verità. Sì, l'ho guardato bene perché è meraviglioso, è fantastico, è una cosa, e non solo, ti dico che la mia fantasia è andata qui, cioè oltre l'immaginario umano. In quel momento diventi single, quindi tu la coscienza, l'anziano che è in te, ti dice, la saggezza, no, digli che no, Dì che il suo è più bello. Sì, ma è vestita male. Tutte frasi a compensazione, capito? Perché lei ti ha visto che l'hai guardato. Dice, no, sì, ma hai visto com'è vestita, dai. Ma hai visto che sandali, dai. Cioè, ma si può andare in giro così, veramente? Questa è la saggezza. Quindi tu, siamo combattuti ogni giorno, ma su qualsiasi cosa potrei farvi mille esempi. Ecco perché siamo infelici. Quindi liberatevi dell'anziano. Se qualcuno lo viene a prendere, per favore, grazie, perché continua a guardarmi a ridere. Mi fa impressione, ragazzi. Mi fa impressione. Su Studio Più.

0: un giovane cornuto che mi ha scritto. Lui non sa ancora di essere cornuto. No, perché la classica frase di quello cornuto che non sa che è cornuto. Io ti voglio bene, però siamo un po' tutti cornuti, no? Noi uomini siamo un po' tutti. Anche le donne sono un po' tutte cornute, cioè siamo cornuti di perché siamo cornuti? Perché siamo? Chiedimi perché siamo cornuti.
1: Perché siamo cornuti?
0: Dovresti saperlo. Dovresti saperlo. Cioè, sono domande stupide queste, non. Scusa,
1: Scusa.
0: Allora, siamo cornuti sempre, uomini e donne, siamo cornuti anche, anche solo diciamo. Di fantasia, cioè tu vedi una donna e se sei fidanzato sposato e pensi a tante cose con quella donna là. Adesso chi non pensa a quelle cose là è nella fase dell'innamoramento, che dura poco, cioè dura, no, innamoramento è la fase, diciamo, del sì, quella le farfalle nello stomaco, no? In quel momento tu vedi solo lei, dopo un po' di anni non mi puoi dire che tu vedi una donna meravigliosa e non ti fai dei film mentali. Allora, se non ti fai dei film mentali, allora hai sbagliato carriera, dovevi fare il prete, perché e avrei anche dei ripensamenti. Andiamo avanti, comunque non usciamo. Però l'amico cornuto mi ha scritto: io penso che bisogna essere più sinceri possibili quando io sono in giro con mia moglie e vedo un bel sedere.

0: giorno è oggi? Martedì 16 giugno 2026 alle ore 8:30 di sera al centro commerciale Il Leone ha detto che quella che è passata, che ha il vestito verde, nata il 12 dicembre del 1966, ha un bellissimo culo. Lei ha memorizzato questa frase e la mette lì nella memoria esterna. Quando gli capiterà uno che magari gli fa un complimento così quella, gli esce fuori questa frase e dice: io quasi quasi un colpettino al bagnino glielo do. Perché? Perché lui il 16 di giugno del 1926 disse che quella donna aveva un bel culo. E quindi io questa frase non l'ho digerita, ma l'avevo memorizzata. E tu sei cornuto. Oh, l'ho detta tutta finalmente, ragazzi. No, perché la gente pensa che questa è... A me me l'ha detto una donna, cioè non... Io parlo con le donne di queste cose qua, cioè, come fate voi? E loro sono meccaniche proprio.
1: Meccaniche.
0: Cioè, sì, sono come macchine perfette, sono la perfezione, capito? Non si dimenticano niente. Se tu litighi con tua moglie dopo 20 anni che sta insieme a lei, lei per aver ragione ti tira fuori una frase che tu gli hai detto quando eravate fidanzati. Cioè, e si ricorda tutto, come eri vestito, l'ora. Tu non mi guardi più come nel 1945. Ma come? Nel 45? Sì, tu ti ricordi come ero vestita? Adesso aspetta un attimo che l'uomo va in pappa perché non abbiamo la memoria esterna. E lei ti dice: tu eri vestito col jeans, pantalone nero, maglietta bianca, avevi la cintura con il buco e mi ricordo che avevi una macchietta sul sedere, sulla parte dietro. Si ricorda tutto perfettamente. E tu sei fottuto in quel momento, perché non hai le tue armi, sono finite. Chiedi aiuto da casa, ma non c'è niente. Quindi salutiamo tutti i cornuti che sono convinti che le donne che tu gli dici quella c'ha un bel culo, loro quella frase la fanno passare come una frase normale. E poi vi ritrovate tutti a Mykonos. Andiamo per dire, non cadavolo. Allora, in fila a Gardaland, 70 minuti di sofferenza davanti a noi, un paio di leggings che aumentano le curve, un sedere da paura. Culo si può dire, no? Ormai non ti offendi mica, no?
1: Perché?
0: Magari non è un po' come con le macchine: ne hai una, ma se ne vedi una bella, che fai? Non la guardi? È sempre il cornuto che scrive. È sempre lui. Lui non sa di essere cornuto. Io te lo dico che sei cornuto. Se mi mandi la foto della tua fidanzata o moglie, ti dico anche se.
1: Ma cosa?
0: No, per dire. Sto scherzando, chiaramente. Tu sei a Gardaland, devi andare sul Burcomela. E vedi una davanti a te un leggings meraviglioso. Cosa fai a tua moglie? Non glielo dici? Che fai? Gli dici: guarda che bella mela! Che gli dici? Il bruco nella mela, il buco, no, aiuto, sì, no, è spaccarella la mela, no, che fai? Mamma mia,
2: cavolo, show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
7: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Ronco Ferrari.

0: Ferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimenti industriali, commerciali e civili.
1: Sconto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto!
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.com.
3: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
5: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
6: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: Allora, diffidate sempre e abbiate sempre paura delle persone che piegano la pezzetta per pulire gli occhiali. Sono tra le persone più pericolose al mondo. Tutti i serial killer fanno questo. Facci caso nei film thriller, quelli dei serial killer. Piegano tutto preciso, proprio. Sono pericolosissimi. Io non so neanche di averla la pezza degli occhiali. Cioè, io come compro gli occhiali? La pezza degli occhiali è la prima cosa che butto. La seconda cosa è la confezione, la protezione.
1: No, io ce l'ho sempre, ce l'ho.
0: Sì, no, ma sì, infatti sì, l'ho visto. No, ho visto com'è l'hai.
1: È comodo, è porta per pulire.
0: Sì, spota.

0: Uno ha scritto: l'ho fatto poco fa, Andre. Vedi, poco fa ha fatto praticamente, non so se il dito intorno, il dito intorno al capezzolo oppure no. Ha piegato la pezzetta degli occhiali. Vabbè, ci sono quelli precisi che fanno tutte le cose, piegano tutto, e quelli come me che sono un disastro. Poi io sistemo a casa, mi piace l'ordine, ci mancherebbe, però certe cose non le faccio, insomma, certe cose a serial killer non le faccio. Anche Ugo piega la pezzetta degli occhiali.
1: Sì,
0: ma infatti, c'è tutta una spiegazione psicologica intorno a questa cosa, ma non posso dirvela perché altrimenti mi spaventate.
2: Sono meticoloso,
0: le mandorle,
2: nocciole,
0: guardami. Allora, io potrei dirti cose che tu non sai, però
2: ma io già le so.
0: Sentiamo.
2: Io mi analizzo.
0: Sentiamo, perché metti le mandorle tutte in fila precise la mattina? Sì, le metti in fila precise.
2: Sì,
0: due conti.
2: 6 mandorle, 2, 4, 6.
0: Sì, gioca a calcio praticamente. Fa
3: questo, no?
0: Sì, sai che c'è la cosa, come giocano il 3-4-2, 5-6-2. Poi la tua squadra fa sempre cagare, ti dici ma non puoi cambiare schema, fai il 7-2-1, no? Dimmi.
2: Ci sono delle cose dove mi viene in automatico fare degli schemi, cioè mi serve che
0: tu hai detto che sai il motivo per cui lo fai,
2: perché per me così è più è più ordinato.
0: Sì, non è questa la spiegazione.
2: Ho un sistema, hai capito? E per me, cioè, così lo degusto meglio, cioè.
0: Ok.
2: Oppure tu dici che mi possa dare, ma neanche più sicurezza. È un po' come il metodo Rafael Nadal, no? Cioè, c'è il suo schema, le bottigliette che le mette lì.
0: Sì, ma c'è è una sindrome questa, cioè non è una cosa normale. Ma anche Ugo fa le stesse cose,
3: No, io gli interruttori della luce per me devono essere tutti in una posizione, perché a me se no dà fastidio.
0: Vedi, le sigarette le mette sempre in un certo modo.
3: No, prendo sempre quella di mezzo.
0: Hai visto?
3: Ma non per scaramanzia, è una roba.
0: No, ma c'è una sindrome, cioè non è una cosa. C'è una spiegazione psicologica dietro. Vabbè, ma non posso dirvela, altrimenti veramente.
2: Ma anche tu hai è una routine. Quando fai una cosa, ti piace farla così.
0: Sì, c'era anch'io. Sì. Ok. Andiamo avanti. Allora, io metto la spesa sul rullo del supermercato tipo Tetris, incastro tutto, anche questa è una sindrome. Cioè, siamo tutti sindromati, cioè nel senso che abbiamo tutti delle nostre, diciamo, fisse. E queste fisse, diciamo, portano a una spiegazione logica, però molto spesso non vogliamo sentirla. Cioè, della serie, no, ma io sono abituato così, va bene così, ma c'è una spiegazione psicologica dietro, c'è sempre, no? Cioè, non è che tu fai ste cose delle mandorle, il 2-4-2, 2-2-2, cioè. È una cosa normale, no, perché uno prende le mandorle e se le mangia, cioè la normalità, il bambino, da bambino tu fai cose tutte istintive, no? Non è che fai cose e metti, tu da bambino mettevi le mandorle 2-2-2, no,
2: mi è nato,
0: tu prendevi le mandorle, una manciata la mangiavi, prendevi il gelato, se la mamma non ti diceva non ti sporcare, la prima cosa che facevi è macchiarti la camicia, subito, la magliettina, perché? Perché è bello così, mi voglio sporcare, l'istinto è quello, noi siamo animali, ricordiamocelo, però purtroppo dopo subentrano tutte le nostre insicurezze, fragilità, e lì casca l'asino, capito? E cominciamo a fare cose schematiche perché ci fanno stare meglio, perché ci danno una temporalità, un modo di, e quindi il nostro cervello si impappa, si blocca, si concentra su quella cosa là e non pensa ad altro. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, ma io non è che posso fare lezioni qua. Dai, non è.
2: No.
0: Siete sindromati. Siamo tutti sindromati.
2: Quella cosa lì a livello.
0: Basta così, sembri un come si dice? Uno che tenta in qualche modo di dare una giustificazione alla sua, diciamo, fragilità. Lascia stare, non
2: la spiegazione.
0: Mai fare una cosa del genere con una donna. Cioè, se succede che lui decide di non alzarsi, tu non vuoi dare una spiegazione alla donna, perché la donna sa già tutto. Capisci? Non è che, no, ma ti spiego il motivo. Sì, sì, ti lascia parlare, ma sei già vestita e se n'è andata a casa. Me lo scrivi su WhatsApp, va bene. Tu la mia scrivono lì e ti ha bloccato, capisci? Cioè, non, quindi non tentare spiegazioni che non. Va bene così, continua a mettere le mandorle.
2: No, perché per me.
0: Va bene,
2: è
0: va
2: un
0: bene.
2: Movimento che deriva dalla Nivel Cusina.
0: Sì, dalla Nivel Cusina.
2: Può essere, sì.
0: Ma vada via il che va.
1: Su Studio Più.

0: Allora, la canzone è molto bella, però io mentre c'era la canzone leggo i messaggi anche privati, messaggi che mi arrivano, insomma, perché scateno sempre un casino perché noi abbiamo dei cervelli dormienti, nel senso che la mattina quando noi ci svegliamo siamo un po' dormienti, no? Cioè la mattina è il risveglio, abbiamo resettato il cervello, soprattutto noi uomini, noi resettiamo completamente il cervello e la mattina ripartiamo come se primo giorno di la caverna, ciao amore, prendi la clava e vai a lavorare. Quindi siamo un po' privi di emozioni, privi di tutto. Il cervello umano maschile è questo, fatto così. La donna no, la donna si sveglia già con tutto il programma, insomma, sa già tutte le cose che deve fare. L'uomo no. Allora, in tanti mi hanno scritto sul fatto delle pezzette degli occhiali, lo faccio anch'io. Guarda, una mi ha mandato la foto, guarda Andrea, addirittura piegata con la scritta, perché si deve leggere la scritta. E beh, anche Ugo fa queste cose qua. Allora, come si chiama questa sindrome? Ragazzi, allora io sono ignorante come una bestia, lo sapete che sono ignorante, però io ho studiato per anni i cervelli umani, per anni, ma proprio anni e non ci ho capito niente. Quindi, allora, no, vabbè, ma parliamo d'altro. Il fatto è questo.
1: Ma cosa hai detto?
0: Lasciamo stare.
2: Sono rituali?
0: Lascia stare, non sono rituali, sono cose che ti servono a te per non pensare e per rassicurarti su certe cose. Magari hai confusione, poi faccio quello che sa e poi la gente dice: ma quello è solo intelligente, non è stupido come gli altri due.
2: No, aspetta,
0: voglio fare la vostra
2: stessa. No, però aspetta. Allora, ci sono delle situazioni dove tu magari dici: faccio una cosa perché così non penso.
0: Non è quello.
2: Perché guarda che io non è che la mandorla le mandorle le mettevo sempre.
0: Allora,
2: così.
0: Se vuoi la spiegazione te la do, basta che però dopo non mi chiedere altre cose intelligenti perché non è.
2: Ma io te lo dico che io a me questa cosa qua è visto a venire sai che cosa?
0: Sì, delle mandorle che metti in fila.
2: Come altre cose, sì. Ma non dalla cucina, cioè nel senso il vedere.
0: Sì, ma non è allora, va bene, se vuoi che ti do ragione,
1: no,
0: ti do ragione.
1: Fallo spiegare, no.
0: Certo. E hai ragione. Edurk Munk, hai
1: chi
0: ragione.
1: Vabbè,
0: lasciamo stare.
2: No, scusate.
1: Allora, Achille, io voglio sapere perché.
0: La situazione è drammatica quando uno si dà delle spiegazioni senza un aiuto esterno. Tu devi andare da uno psicologo, devi a farti aiutare. Cioè, io non è che posso aiutarti. Poi io sono scemo. Cioè, noi siamo tre scemi allo stesso livello. Non posso essere un pochino meno scemo, capisci?
2: No, certo.
0: Allora, tu ti fossilizzi, a volte noi uomini ci diamo donne, delle spiegazioni che secondo noi sono giuste, sono corrette. Io metto le mandorle così perché la nouvelle cuisine è una puttanata. Cioè, ti rendi conto che è una puttanata? Cioè, non ha senso quello che fa. Il senso logico qual è? Che quelli che si mettono a posto tutte le cosine precise perché hanno dei problemi che non riescono a risolvere nella loro testa, e questi problemi li hanno messi da parte e si concentrano su una cosa che possono in quel momento riuscire a sistemare. Quindi nel sistemare la pezzetta tu ti dai quasi una compensazione al fatto che non hai risolto un problema del passato e che ti continua a presentare nella tua testa, ma tu non riesci a risolverlo. Allora cosa fai? Metti a posto le mandorle, lo pieghi bene la pezzetta. Questa è la ma poi io posso stare qua con voi dopo la vostra spiegazione.
2: No, ma io questo
0: non posso, me ne devo andare, devo dire una parolaccia, devo dire una cosa brutta, capisci? No, se no diciamo quello è serio, quello che l'avolo sa cose e non è scemo allora come gli altri due.
2: Ma sono d'accordo su questa cosa qua,
0: adesso sei d'accordo, ma sì. Tu non lo sapevi, sì, dicevi che la nouvelle cuisine, dai,
2: no.
0: ma è d'accordo, cioè
2: sto dicendo che sono d'accordo sul fatto che a volte
0: oggi è il mio compleanno. La mia ragazza è Mykonos, un addio annubilato e si cornuto,
1: dai!
0: E si un cornutone. Alza le porte di casa. Mamma. Così quando torna non si accorge lei che perché le donne resettano certe cose, le resettano, cioè non sono mai successe, cioè non ma come no quello non è sesso quello, oppure ti dicono quello è solo sesso, cioè non, cioè io non t'ho tradito col cuore, capisci? Cioè l'ha detto una volta un attore, Scamarcio una volta alle belve, la trasmissione dove c'è lei, insomma quella, bravo, quella
1: la
0: bella Fagnana, la Fagnani gli chiese a Scamarcio se lui faceva le corna, dice ma col cuore no, ha detto è bella forza, gli ha detto lei, cioè e col cuore no, cioè quello è solo se, cioè non è tradimento, capito? Certo. Molti ragionano così, cioè no, quello non è tradimento,
1: certo.
0: Cioè, e le donne nella maggior parte dei casi, non vi offendete, però resettate le corna che ho fatto io, non le, come se non l'avessi mai compiute, non l'ho mai fatte, non sono assistite, non è, ma tu mi hai fatto le corna 20 anni fa, 20 anni e dai, per uso capione, non andiamo avanti. Sindrome ossessiva compulsiva si chiama, Andrea. Facendo così Achille ha una sensazione di sicurezza e che evidentemente della sua vita non vedi, c'è lo psicologo che ha scritto esattamente quello che ho detto io, però io non posso essere più intelligente di voi, io devo essere almeno al vostro pari, quindi no, non mi fate più queste domande per favore, grazie. Ok, poi c'ho un anziano che mi guarda dall'altra parte e ride in modo compulsivo e strano, a fianco c'ho uno che che mette le mandorle in fila, ragazzi. Dovete capirmi, però. Se ogni tanto do di pazzo, dovete capirmi. Insomma, non è...
2: Però con il commento che ho scritto, non sono d'accordo. Nel senso che.
0: Aia.
2: Nel senso che ti spiego.
1: È giusto quello che ha detto, non mi veniva il termine. Sì. Comunque, l'hanno detto in un tutto.
0: Allora, adesso tu lo so che tu sei così. Tu, per esempio, sei una persona che purtroppo abbiamo tutti dei limiti.
2: Certo.
0: Siamo tutti limitati. Cioè, non è che c'è uno super intelligente. Anche io sono limitato. C'ha un sacco di limiti. Il tuo limite qual è? Il tuo limite vero qual è? E tu non accetti la controparte, tu non accetti il no, tu non accetti no, tu la sconfitta la prendi male, cioè non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Se tu continui a pensare che non devi prendere porte in faccia, non cresci, nella vita non cresci, non si cresce.
2: Ed è vero.
0: Quando sei bambino, dicono: c'è un bellissimo libro che consiglio a tutte le persone che stanno per avere un figlio. I no che aiutano a crescere, è un libro semplice, piccolino, ma leggetelo perché è veramente interessante, perché se tu dici sempre sì a tuo figlio diventa come Ugo.
1: Ma perché?
0: Cioè,
1: ma che esempio
0: se
1: è?
0: Tu dici sempre sì a tuo figlio, poi non ti devi preoccupare, rimanere sorpreso se si droga, va in giro, non va bene. I no aiutano a crescere, e a te evidentemente di no te ne hanno detti pochi, per quello che tu sei così, capisci? Non sei abituato. Faccio un altro esempio, ragazzi, però tutti questi esempi a da pagare,
1: sono 300 euro, voglio.
0: Facci caso, tu vai in ospedale, no? Tu vai in ospedale, sei mai andato in ospedale?
2: Sì, per il polso, per altre cose.
0: Quante volte? Per il polso? Ammazza, fino al...
1: certo.
0: L'hai sfinito, l'hai.
2: Oh, quante volte? Ospedale.
0: Devo contare.
2: Scusa.
0: Vabbè, ma grosso modo.
2: Grosso modo.
0: Vedi, è sempre tignoso.
2: Non so quante volte.
0: Ma 5, 6, uno se lo ricorda, il numero.
2: Più volte.
0: Più volte.
2: Scusami,
0: lui va in ospedale. Io voglio vederti. Tu al pronto soccorso a parlare con l'infermiere dall'altra parte del buco e dici: come si sente lei da 1 a 8? La domanda che ti fanno è: il dolore da 1 a 10 quant'è? Achille. Non so adesso. Sì, due piedi. E l'infermiere dice: oh, prendetelo che è andato. Il cervello è andato. Prendetelo.
2: In ospedale sono andato diverse volte esami del sangue.
0: Un numero voglio. Ma no, gli esami del sangue non contano.
1: In generale, Achille.
0: Perché ti sei fatto male? Quante volte sei andato in ospedale? Ricoverato.
2: Tratture del polso.
0: Sì. le gondole.
2: Frattura del polso.
0: Sì.
2: Frattura delle quinto metacarpo della mano destra.
0: Sì.
1: Sempre le mani sono.
2: Sì. Frattura della clavicola.
0: La clavicola sempre. Ah, perché.
2: Frattura del quinto metatarso del piede.
0: Pure coi piedi. Ah, che brutto.
2: E poi quando mi ero fatto male, ero in ematoma perché avevo avuto il pugno alla parete per una delusione d'amore. O meglio, per un nervosismo d'amore.
0: Sì, sì. Quindi mani e piedi sempre tu. Anche qua Freud direbbe una cosa che non ve la posso dire, ecco. Perché sennò pensano che io sono intelligente. Ma io non sono intelligente.
1: Ora.
0: Uno se si fa male solo ai piedi, l'estremità del corpo, c'è una spiegazione, lo sai.
2: Però anche la clavicola.
0: È sempre un'estremità, dai. Cioè, al centro non ti sei mai fatto male.
2: Beh, qua la zona al centro, fammici pensare. Addominali, petto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: No. Conto le punture.
0: Sì, degli insetti.
2: Ma scusami, le punture in Egitto mi faceva,
0: allora, quello che volevo dire io, che se tu non sei abituato a soffrire, la prima volta che soffri ci rimani male, lo capisci? Se tu sei abituato, ci sono anziani purtroppo, persone che stanno male, che si sono abituate ad andare in ospedale e l'ospedale non gli fa più paura, perché tu continui ad andarci, un po' come quello che va dal dentista, magari fai una vai in continuazione dal dentista, le prime volte senti dolore e hai paura, dopo un po' non hai più paura, un po' come quello che c'ha paura dall'aereo, lo prendi una volta, due, tre, quattro, cento, mille volte, uno che viaggia in continuazione con l'aereo non può avere più paura, perché ormai non è questo quello che tu, il tuo grosso problema, che tu non hai preso tante volte l'aereo, capisci? Okay. Tu devi prendere l'aereo, prendi le palate in faccia, le devi prendere. Io gli ho dato una cura, la cura sua qual è? Entrare in un locale, qualsiasi locale, discoteca, e provarsi con tutte le donne, tutte senza anche quelle brutte, tutte con qualsiasi donna. Dopo esci e dici questa sì, questa no, questa sì, questa no, 20 no, 30 sì e via dicendo. E lì quella la cura, lo devi fare per un po' di mesi. E così potrebbe curarsi, potrebbe arrivare quasi al quorum della situazione, cioè nel senso che potresti salvarti, insomma, perché ragazzi, mo dice, noi ridiamo e scherziamo, ma 8 anni senza fare l'amore, cioè sono 8 anni, non so quanti mesi sono, ma sono tantissimi, non so quanti giorni sono, ma sono tantissimi, 365 per 8, quando fa? Tantissimo, questo qua si può salvare, il tuo problema sono i no, tu non accetti il no, se non accetti il no, agiamori. dicono i saggi che sei già morto, capisci? Aspetta che c'è un tuo fan, aspetta. Pronto?
3: In culè.
0: Grazie. C'ha ragione, me lo merito. Stamattina sono troppo serio, troppo riflessivo. Uno ha scritto accoltellatelo. Andrea, come sei arguto e tanto colto, sembra un programma di cultura. Beh, basta, infatti, vedi, poi la gente mi prende per intelligente e non va bene.
2: Ma ci vogliono anche dei momenti, ci vuole un po' di sfumatura nella vita,
0: No, ma quale sfumatura? Sfumatura nelle mutande, basta. Andrea, come stanno gli uccelli di Achille? Come stanno i due uccelli? Come stanno?
2: Mia mamma ha fatto il video, ha fatto un video.
0: Sì, ricordiamo che nel giardino di Achille Ferrari un passero, un solitario.
2: C'è un pitosfero?
0: Un uccello, che razza è?
2: È una coppia di merli.
0: Allora, due merli hanno fatto nido nel suo pitosforo, che è una siepe, un albero, insomma,
2: arrampicante.
0: Sì, arrampicante. Ma che l'arrampicante?
2: Si sta arrampicando sulla
0: grotta. Ma non è un pitosforo.
2: È un
0: pitosforo, è quello che c'ha la foglia con le punte. Il pitosforo.
2: E l'altro che si arrampica così?
0: Ma che è l'etera, non c'entra niente. Ma l'etera, ce ne sono altri arrampicanti.
2: C'è un'altra cosa. Ma come metto mia mamma?
0: Pitosforo.
2: Perché c'ho anche il pitosforo. Cioè, il pitosforo ce l'ho a casa.
0: Pitosforo.
2: C'è a casa.
0: Siepe, nano, albero.
1: Nano chi?
0: Dipende. Aspetta un attimo, c'è un giardiniere che ci chiama. Vediamo. Pronto?
4: Pronto, Achille?
2: Sì, buongiorno.
4: Ma vai, buona!
0: Non ho capito cosa ha detto, però.
1: Solo la fine.
0: Solo la fine, se hai capito. Insomma. Pitosforo. Pianta, dai, eccolo qua. Così ti rendi conto. Questo è il pitosforo, vedi? Questo c'hai tu a casa?
2: Sì?
0: E questo?
2: Eh sì, questo qua è quello arrampicante.
0: Ah, non c'ha le punte allora, non c'ha. Io pensavo ci avesse le punte. Ma non è arrampicante, dove si arrampica? Non è questo. Ma non è arrampicante.
2: Ce l'ho.
0: Ma questo è. Non è che ce l'hai! Quando ho fatto il nido!
2: Allora, se, lì sì,
0: perché. Ma perché guardi là? perché guardi là?
1: E là sono.
0: Cioè, io sono qua. Io sono qua. E tu guardi là. Che c'è là? C'è lo, il gobbo. C'è
2: perché mi sembra che di visualizzare la pianta.
0: Anche qua Freud direbbe un'altra cosa.
1: Non
0: che posso parlare di Freud tutto il giorno. Andiamo avanti, dai. Quando uno non ti guarda in faccia c'è un segnale ben. Ma lasciamo stare. Andiamo avanti.
2: Comunque sì, comunque. Oh, il pitosforo ce l'ho.
0: Sì. No, allora, questo è il pitosforo.
2: Sì.
0: Tu annidato qui dentro o dentro un'altra pianta? Ma perché
2: no.
0: Gli faccio sta domanda poi?
2: È lì dentro.
0: È lì dentro.
2: Vorrei ricordarmi le.
1: No, la faccia!
2: Le foglie!
0: Ah, i fiori. Hai fiori? Questa siepe rampicante, hai fiori?
2: Quella lì do.
0: Questa siepe, hai fiori?
2: Non hai fiori.
0: Fiorellini bianchi?
2: Fiorellini bianchi.
0: E gelsomino? No.
2: Ecco il gelsomino.
0: Oh,
2: no, il gelsomino è dove vengono le api.
0: Dove vanno?
2: Ecco, mi avevo
0: fatto i fiori.
2: C'è da.
0: Non ho mai visto un'ape andare su una foglia, però vabbè, non va niente. Questo è un altro motivo per cui tu sono 8 anni che non.
2: Ecco, che cos'ho?
0: Sì,
2: ho due, ho entrambi.
0: Non ho i pollini.
2: Sì. Io ho il gelsomino,
0: sì,
2: dove si crea.
0: L'alveare. Sì.
2: L'alveare.
0: Sì, sì.
2: Rispettose. E poi invece c'ho il pitosfero,
0: sì,
2: dove si sono covati gli uccelli.
0: Covati, si sono covati. Allora, io però covo, tu caso. Covi, noi coviamo e si covano. Allora, la notizia, quella domanda. Qual era? Me la sono dimenticata.
2: Me l'ho chiesto a che punto sono. A che stato
0: c'è
2: uccelli.
0: c'è un altro fan. Pronto?
5: Achille!
2: Sì, buongiorno.
5: Ma sei in buce, Achille.
0: Viva Napoli, ragazzi! Bellissimo. Dimmi.
1: Andrea, chiedo scusa. A proposito degli uccelli, dobbiamo, sì, volare in pubblicità.
0: Bello, questa aggancio. Pensate che questa aggancio lui se l'ha pensato anche. Capito?
1: Non, si parlava di uccelli.
0: No,
1: certo.
0: Ma sei veramente uno speaker formato, finito. Cioè, proprio bravissimo. Cioè, non. Cioè, RTL ti fa un baffo. Cioè, certo. Proprio. Bellissimo. Me lo puoi ridire, per favore? Che...
1: A proposito di uccelli, Andrea.
0: No, ma senti l'emozione che mi sale. Guarda la pelle, guarda la pelle.
1: Dobbiamo volare.
0: C'ho l'oca che mi cammina sulle braccia. Guarda la pelle.
1: Voliamo in pubblicità.
0: Voliamo in pubblicità, bellissima. Mamma, è troppo bravo.
6: Su Studio Più. Spot.
7: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. 3 giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
8: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
9: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
10: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto, Agrezzano e Mozzecane.
11: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
12: Affari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Affari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
13: Polpette a Gogò. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it

0: Studio Più News.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. Formazione e innovazione per la sicurezza sul lavoro sono pilastri imprescindibili, come spiega Rossella Spada, direttore di Forma Azienda.
2: Sicurezza in azienda permette ovviamente di lavorare in modo sicuro nei contesti lavorativi, e la formazione è uno strumento per permettere ai lavoratori di muoversi in questa direzione. L'innovazione, oggi si parla molto di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, ma senza la formazione degli addetti delle imprese diventa molto difficile intraprendere un percorso che ci permetta di essere effettivamente in grado di affrontare l'innovazione.
1: Ad aprile 2026 rispetto a marzo 2026 la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nella UE, secondo le prime stime di Eurostat. A marzo 2026 la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,8% nella UE. Nel primo trimestre del 2026 il costo orario del lavoro è aumentato del 3,2% nell'area euro.
3: Ma mentre c'era il notiziario tu stavi parlando? Parlavi?
4: No, adesso stavo facevi
3: dei rumori.
4: Con la gola ho fatto un rumorino con la gola.
3: Ah, ok.
4: Ma una sorta di riscaldamento, lubrificazione della
3: lubrificazione. Ah, perché così parli meglio. Cambia esercizio, non funziona.
4: Non era un esercizio giusto per parlare. È venuto un istinto.
3: L'hai preso su Temo questo esercizio?
4: No, adesso.
3: L'hai comprato su Alibaba.
4: Dai, Tom Cruise, è Mission Impossible. Lui ha fatto. Ok, dai.
3: Lascia stare, andiamo avanti. Oh. Dai. Godi un po', godi.
4: Allora, io godo. Guarda che la goduria è
3: basta! Basta la canza 1!

0: scusa, no, mi è venuta una roba in mente.
1: Sì.
0: Mentre parlava degli uccelli che gli sono nati in casa, no? Adesso sì. Sono due merli, giusto?
1: Due merli che hanno nidato, sono in quattro piccoli.
0: Ma sono qua, ma c'è solo la mamma? Non c'è il papà, no?
1: Sì, no, no, certo, vanno e vengono.
2: Scusate, siamo in radio, eh?
0: Cioè, no, non... perché
2: no, no, perché magari pensavate di stare così nel salottino dietro a no, parlare no. così degli uccelli. No, non vorrei mai che uscisse fuori qualcosa di strano. Non...
0: No.
2: Ah, ok, siamo no, in radio. Vi stanno perché... sentendo, eh? Vi stanno sentendo?
0: Sì, no, perché volevo dire che il papà è un po'.
2: Ah, vuoi fare una battuta?
0: No, il papà no, è
2: allora,
0: strano.
2: Aspetta, prima di fare la battuta, devi dire, devo fare una battuta.
0: Sì,
2: perché sennò la gente cambia, capisci? Non. Allora, la gente dice, deve fare una battuta e sentiamo che battuta fa. Poi okay. Se fa schifo non fa niente, però tu gli crei aspettativa, capito? La gente la gente sta lì, è un po' come dice, adesso andiamo in pubblicità perché poi dopo facciamo, svegliamo. Sono tutti stratagemmi, capito? Sì, che sì. Tu non hai imparato, ma non fa niente. Stai qua, tranquillo, scalda la poltrona. Dimmi, quindi...
0: Allora, praticamente riferendosi...
2: No, tu devi dire, voglio fare una battuta.
0: Voglio fare una battuta.
2: Ma non capisce niente.
0: Voglio fare una battuta. Sui merli.
2: Sembra un bambino della scuola, quello che si incastra nella sedia. Perché è troppo grosso per la sedia. Sì. Con i cosi, che non, sotto al banco non passano le cosce, capito?
1: Sì.
2: Si alza il banco, capito? Chiamo Bango. Dimmi.
0: Voglio fare una battuta.
2: Ok, perfetto.
0: Allora, ad Achille sono nati i merli, no? Sono quattro merli, c'è solo la mamma. Il papà non arriva mai perché è sparito, no? Ha fatto quello che doveva fare e se n'è andato. È sparito e non si è fatto più vedere. Sai come si chiama il padre? Il padre del merlo che ha fatto tutto ed è sparito? Il mago Merlino.
2: Il mago Merlino.
0: Perché ha fatto tutto ed è sparita, ha fatto la magia.
2: È bello che la volevi spiegare, perché secondo te non si era capita, no? Cioè, tu sei quello che spiega le battute. Fantastico. Perché spieghi le battute? Perché hai paura che qualcuno l'abbia colta.
0: Esatto.
2: Tu dovresti fare la spiegazione delle battute sui cuccioloni. Sai il cucciolone gelato? Che ci sono le barzellette per i bambini. Tu sotto dovresti scrivere, capito? La spiegazione della battuta. Mamma. Anche questa è una sindrome, però è una sindrome, anche questa, la tua è una sindrome, cioè non è, però vabbè, non fa niente, non possiamo parlare di logopedia oggi. A proposito di uccelli, andiamo avanti, dai. Mai pensato alla andiamo avanti.
1: Io la logopedista sono andato, premessa, che l'avevo già detto.
2: Possiamo andare avanti.
1: Per dire cosa?
2: Perché
1: mi apro io alla scienza, alla coscienza.
2: Peccato che lei non ti ha aperto la porta, perché non
1: no, perché sono stato anche in Egitto, quindi se si parlare
2: Mago Merlotto, dai, andiamo avanti. Pensavo che era Achille quello scemo, ma Ugo ci va dietro bene. Siamo tre scemi, ragazzi, allo stesso livello. Non... uno continua a scrivermi: stasera gioca Pape Diop. Achille, chi è?
1: Pape Diop. È un calciatore, è Pape Diop.
0: Pape Diop. È lì, Andrea, è lì.
1: Pape Diop. No,
0: aspetta!
1: Non l'ho fatto, no, dai!
2: Yeah,
1: non l'ho fatto così adesso! Adesso sono mica Gollum, dai!
2: Andiamo avanti!
1: Non ho mai fatto l'improvviso.
0: Chiedo scusa
1: per...
0: a tutti, c'è il mio. Ma...
2: tu sei simpatico come un sasso nella scarpa. Uguale. Va bene, allora andiamo in pubblicità, torniamo dopo forse. Adesso vediamo. Pubblicità.
3: Show. Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
6: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
5: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
6: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
5: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
6: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
7: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
8: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
9: Attenzione, atterraggio di emergenza!
10: Guarda, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM! Non ci vedi un accidenti!
9: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi! Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età! A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%!
10: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce!
11: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età! Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista! Affrettati, dura giusto un tempo spazio! Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
12: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
13: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
14: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: Allora, Rocco Siffredi fa la pubblicità delle patatine, lui fa quella dei Mikado. E quindi.
1: Vabbè, comunque.
0: Sì, va bene, ma non devi dare sempre spiegazioni. È una battuta! E non puoi continuare a parlarci subito dopo! Marvin!
1: Per dire che comunque Mikado.
0: Rovini! E dai, però! C'è una battuta, te l'immagini, un comico fa una battuta e uno dal pubblico si alza. Sì, perché è vero, quella cosa là, cioè, non è fastidioso, no? E tu sei fastidioso. C'è una battuta, lasciala andare. Lasciala andare. Cos'è che non capite? Cioè, non. C'è qualcosa che non capite, non.
1: Ma
0: che
1: perché io pensavo, insomma, comunque.
0: Vedi, è più forte di lui, deve dare la spiegazione del Mikado.
2: A
0: me piace. Ma basta, basta! Ma cos'è che non capisci tu? L'hai capita questo concetto, l'hai capito?
1: Quel Mikado lo
0: No, il Mikado! Che non devi parlare dopo le battute!
1: Ma certo che. Ma sì, ho capito, però pensavo che ci fosse un.
0: Mamma, ragazzi, io me ne vado, io me ne vado.

0: del cazzo. Allora, bellissima canzone, Achille, te la ricordi come fa? Andiamo avanti, non il Mikado sì, l'altra no, non ma cos'è che ci mandate? Non... Ma dai, ma perché ci lasci mandare queste cose che poi uno, mamma mia ragazzi, che brutte cose. Non guardare, non guardare, non guardare.
1: Stavo capendo.
0: Andiamo avanti, cancello, cancello, cancello. Chiedono il senegalese,
1: in palestra ci sono, c'è un dominicano.
0: Sì.
1: Non è un dominicano perché parla spagnolo.
0: Come siamo diversi, no? Sì, sì. Noi andiamo in palestra, guardiamo i sederi e lui guarda. No. Andiamo avanti, dai, dai.
1: Io li guardo i sederi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No. Dei dominicani però. Andiamo avanti. Allora, è arrivato il momento del nostro amico Vincenzo che è venuto qua in moto stamattina, si è fatto la Ducati Panigale.
2: No, no, la Street Fighter.
0: La mia. Street Fighter. No, io sono ignorante, sono ignorante.
2: No, no, il Panigale è troppo estremo, troppo da pista, dai.
0: Ah, da pista. Ah, ok. Cos'è, ti sei fatto la Ducati
2: Street Fighter? Street V2, siamo umili, tranquilla da passeggio.
0: Umili, umili da passeggio.
2: Una sportiva un sì, pochino più tranquilla, mettiamola.
0: Però c'hai il giubbotto Ducati.
2: Dai.
0: C'hai il casco Ducati, sei tutto marchiato. Ma queste qua cosa sono? Gli sponsor questi?
2: Sono gli sponsor. Ah, perché... Pensa che mia mamma, sì, che è in ferie, si è accorta perché si è postato qualcosa sui social.
0: Sì, che sei un cretino.
2: Allora, siccome è 20 anni che non andavo, lei è preoccupatissima, sai com'è. Certo. Enzo, mamma! Allora ho detto, mamma,
0: Enzo,
2: no,
0: ti chiama?
2: Enzuccio, Enzuccio mi chiama.
0: Enzuccio, che hai fatto? Enzuccio! Ti si accattavamo, si vecchio!
2: E gli faccio, no mamma, è una partnership sponsorizzata con Ducati Brescia.
0: Quindi gliel'hai raccontata così? Gliel'hai raccontata così?
2: Se vedrai le foto della moto, sì, così, sì, e quant'altro, sì, è perché stiamo collaborando, ma sì, non preoccuparti, dopo... Come un fesso, ho fatto una foto in palestra, avevo il casco in mano. Lei ha visto e dice: ok,
0: ho capito che mio figlio è un cretino.
2: Esatto, ricordati che a te t'ho fatto io, mi ha detto. E quindi quando arriva, insomma, dopo.
0: Bella sta frase delle mamme: ricordati che ti ho fatto io, cioè della serie, non vuoi nascondermi nulla.
2: Quando un figlio pensa di farlo alla di farla alla propria mamma, al proprio papà, sappiate sempre che ci hanno fatto loro.
0: Ci hanno fatto loro, ci hanno fatto
2: comunque
0: loro.
2: Per strada...
0: Allora, puoi evitare di battere il pugno qua sopra?
2: Scusami. Andrea,
0: amore mio, no, perché si sente e pensano che sia il cervello di Ugo che è cascato.
2: Ah, ok.
0: O qualcos'altro, qualche etto di
2: comunque,
0: grasso.
2: Comunque, ecco, no, già che ci siamo, volevo salutare tutti i motociclisti agli ascolti. Allora, cioè in ascolto adesso, sì, in questo momento, sì, pensando, sì, che loro poverini in moto però non ci ascoltano.
0: Chi?
2: È un limite questo, Andrea, dobbiamo pensarci a questa,
0: sì,
2: cosa.
0: E cioè, devi dirla a Claudio.
2: Perché? Sì. Sai quanti motociclisti girano?
0: Quindi che facciamo?
2: La radio di serie nel casco.
0: Ah, ok.
2: Perché hanno gli interfono per, sì, parlare.
0: Io ho visto che fai una trasmissione strana in radio, non so dove.
2: Ma un podcast era un podcast.
0: Ah, un podcast, sì, che, sì, vuol, sì, dire? Sì.
2: C'è un'intervista, no? Come si usa al giorno d'oggi, sai, i podcast.
0: Ah, ok, con i microfoni della radio.
2: Sì, fatto giusto.
0: In radio invece.
2: No, no, è solo un podcast. Ah. È una pagina, sì, condotta da degli amici brasiliani.
0: Sì.
2: Fatta specificatamente per la loro etnia.
0: Sì.
2: Quindi i brasiliani in Italia che lavorano, sì, in Italia, quelli che vorrebbero venire qua.
0: Ok.
2: Noi ne abbiamo 12 in azienda e devo dire sono felicissimo.
0: 12 collaboratori.
2: Ragazzi, sì. Esatto, collaboratori tra elettricisti, cartongessisti, ma anche la donna, diciamo, di servizio.
0: Sì.
2: Abbiamo diverse mansioni, anche commerciale, gente veramente in gamba, con una bella mentalità. Quindi mi sono proposto anche, sai, per future collaborazioni e anche ricerca del personale.
0: Bravo, bravo, che paraculo.
2: Mi hanno invitato, sembrava carino.
0: Avessimo.
2: Vedi che ci ascoltano in moto. Questo
0: io mi ascolto solo in moto, vedi.
2: Grande.
0: E quindi 20.000 euro costa la tua moto, ci hanno scritto?
2: Un po' meno, un po' meno. La mia era un po' meno costosa, mettiamola così, molto meno.
0: Ah, io vi ascolto anch'io solo in moto. Ora sì. Cambia la radio, ora si cambia la radio.
2: Ah, vedi.
0: Che vuol dire ora, no, si cambia,
2: no,
0: la radio?
2: Non lo so, onestamente.
0: Ah, perché quando arrivi tu, quando arriva il One Day Sponsor, solitamente, darsi, qualcuno dice: no, ma c'è il One Day Sponsor, però non c'è il One Day Sponsor, ragazzi.
2: Oppure, oppure voleva dire che riesci a ascoltare la radio in moto, non lo so.
0: No, beh, andiamo avanti, non ce ne frega niente. Comunque, questo sì, non leggere tutti i messaggi tu.
2: No, no, io non leggo.
0: Perché se li leggi, poi dopo.
2: Ci concentriamo sui messaggi.
0: Sì, perché tu,
2: no,
0: ti concentri,
2: no, no,
0: sui messaggi.
2: No, ma io ti dirò, siccome arriva l'ennesimo anticiclone.
0: Sì, ti puoi buttare un attimo sotto la macchina, Ugo? Nel frattempo che parliamo.
2: Allora, c'è in arrivo l'ennesimo anticiclone, temperature molto molto torride in arrivo.
0: Però posso
2: caldo fuso.
0: Io sai che io sono un po' strano, no? Il mio cervello un po' buggato così quella. Non devi dire sempre la stessa cosa, perché sennò tu ogni volta che
2: allora sei cado sul serio, Andrea.
0: Ho capito, però la cosa incredibile qual è? Che se tu manifesti a una donna prima di fare l'amore la tua certezza nel nel far raggiungere un certo tipo di emozione, ok? Cosa succede? Gli crei un'aspettativa altissima, ok?
2: Ok.
0: Se invece al contrario dici guarda che io non ce la farò mai, impossibile, gli crei un'aspettativa bassa, ma e cosa succede? Che dopo, se dopo invece lei ha un sussulto, dici ma allora
2: prestazione c'è,
0: ma questo qua è un ragazzo umile, cioè non hai capito?
2: No,
0: la stessa cosa, dici ma arriva il caldo, dopo un po' dici tu sei pesante, capito?
2: Sono d'accordo.
0: Oh, tu devi dire
2: con stanti cicloni c'è scassato. Sono d'accordo.
0: Io volevo dirtelo a fine mese.
2: Quindi sia un anticiclone,
0: siccome fa freddo ragazzi,
2: ossia un ciclone, quindi una tempesta,
0: sì,
2: hanno sempre bisogno di noi, voglio dire, che devono scaldare, rinfrescare.
0: Bravo.
2: I pannelli si riscono con la grandine.
0: Tu devi dire il contrario, ragazzi, non mettete il climatizzatore
2: solo per il caldo,
0: sudate di notte. Fa bene, ci dicono,
2: magari una tenda nel terrazzo, una tenda sul terrazzo.
0: No, tu devi dire Vince, mi devi seguire però. Tu devi dire il contrario, devi dire non comprate il climatizzatore perché è bello sudare di notte
2: come un porco.
0: No, vedi, qua
2: si facevano tre docce una volta di notte.
0: Non capisce. Tu devi dire tu il contrario, devi dire fa caldo di notte, fa benissimo sudare di notte,
2: certo.
0: Fa bene che ti svegli la mattina tutto sudato, le lenzuola bagnate, che non sei riuscito a fare l'amore con tua moglie, che magari sei nervosita, ma fa benissimo perché ti fa affrontare meglio la giornata, perché poi dopo la giornata si sembrerà molto meno calda, capito? Così tu gli fai pensare alla situazione, ma senza spronarli.
2: Ah, psicologia inversa.
0: Io me ne vado, ragazzi.
2: No, ci siamo.
0: Stamattina non va bene.
2: Andrea, psicologia, no, psicologia inversa, no?
0: Ma non è inversa.
2: Allora, è
0: trasversa.
2: Trasversa.
0: Andiamo avanti, dai.
2: Comunque, dice.
0: Poi soffocare con i Mikado, per favore. Tu, andiamo avanti.
2: Perché non accendete mai sto cazzo di impianto?
0: Ecco, vedi, bravo. Questa è un'altra cazzo.
2: Sto schiumando.
0: Non lo mettiamo perché, ti spiego perché. Perché tu non hai pulito i filtri.
2: Okay.
0: Giusto? Da quant'è che non li pulisci?
2: Da quando mi chiamano, Andrea. Perché bisogna dire una cosa: tu offri degli assist molto importanti. Tanti hanno montato il clima 5-10 anni fa.
0: Sì.
2: Ma non si sono mai preoccupati di
0: pulirlo.
2: Ma una pulizia.
0: È
2: una
0: un po' come quando la macchina a un certo punto si ferma e dice: ah, ma come mai è andata fino adesso? E si è fermata, però.
2: Ecco.
0: E come mai si è fermata? E poi dal coso fa: ma qui non c'è l'olio. Ah, ma perché bisogna mettere l'olio? Queste sono le risposte di un certo
2: per
0: tipo
2: cui,
0: di persona.
2: Di qualsiasi impianto, non solo della climatizzazione, è molto importante poi tener conto della manutenzione.
0: È una macchina, quindi va mantenuta, no?
2: Sì, noi lo vediamo anche nelle palestre, nelle attività commerciali, dove troviamo magari macchine affaticate.
0: Affaticate?
2: Sai, lavorano anche.
0: Stanno così.
2: Allora, tu devi pensare che un apparecchio può.
0: Sono 10 anni che soffio.
2: Per chi li utilizza caldo e freddo,
0: sì,
2: quindi estate-inverno,
0: sì,
2: un impianto può totalizzare, come tipo anche nelle tue residenze, nei tuoi appartamenti, può totalizzare anche 4-5 mila ore all'anno di servizio. Una macchina,
0: sì,
2: sembra tanto.
0: Ogni 6 mesi, anno massimo.
2: Solo di riscaldamento in Nord Italia potremmo fare 2.000-2.500 ore,
0: okay,
2: di lavoro. Attaccacene altrettante per il raffrescamento, da maggio fine giugno.
0: Ti ho perso con i conti.
2: Ho 4.000 ore di lavoro.
0: Sì, ok.
2: E il clima è un po' come una aspirapolvere, ragazzi,
0: certo,
2: fa girare l'aria, per cui provate a immaginare quello che troviamo dentro. Quindi una bella pulizia, una manutenzione, un efficientamento.
0: Ogni quanto? Sei un anno?
2: Allora, per le attività ogni 6 mesi.
0: 6 mesi.
2: Per il privato una volta all'anno.
0: Una volta all'anno.
2: Se lo usate pochissimo, facciamo un anno sì, un anno no.
0: Ah, ok.
2: Ma da lì a non fare un cazzo per 10 anni anche no.
0: Anche no, perché poi si intasa.
2: Quindi, se
0: poi
2: volete,
0: respirate male.
2: Esatto. La sanificazione ve la cavate
0: per quello che non l'accendo io, capisci?
2: Oh, certo. Sì, nel dubbio te ne ho spento, tu dici.
0: Sì,
2: consuma anche meno.
0: Consuma niente, non consuma.
2: Per cui,
0: sì,
2: per tutti gli ascoltatori interessati alla pulizia e alla manutenzione, chiamate la nostra service
0: anche qua,
2: e programmate
0: anche qua, trasverso, devi dire oh respirate male, che poi
2: pieno di muff,
0: affanni, muff, cose, state male, così non lo pulire, non lo pulire, consuma un po' di più, spendete un po' più di bollette,
2: poi
0: ma che
2: detto,
0: me ne frega, capito? Però non c'avete il tecnico in casa che vi
2: molte volte, capito? Andrea, si surriscalda il compressore, va in affanno, in sofferenza,
0: no.

0: buttare una pompa, sì, di calore costa.
1: Costa, non si chiaro. Costa. Allora, quando tu parli di pompa di calore, nella maggior parte delle teste, sì, compresa la mia, c'è lo split.
0: Split è pompa di calore. Oh. Parliamo di pompa di calore idronica ad acqua.
1: Sì.
0: Sono quelle che riscaldano il pavimento e fanno l'acqua calda sanitaria.
1: Ok.
0: Diciamo la sostituta della calda.
1: Aspetta, metto il materassino, così quando batti si sente meno.
2: Il materassino.
1: No, tranquillo.
0: Scusami. La sostituta della caldaia.
1: Sì.
0: Che poi potrebbe...
1: Al posto della caldaia si può mettere...
0: La pompa di calore. Quindi io direi sopra l'uomo.
1: Aspetta, lo capisci che non solo tu c'hai i problemi?
0: Stamattina ne ho parecchi.
1: No, stamattina veramente mi stai sorprendendo.
0: Va bene.
1: Vabbè, la pompa di calore sostituisce la caldaia.
0: Andiamo in elettrico. Scusami, Andrea. Mi viene spontaneo.
1: Stamattina non sei trasverso.
0: Sostituisce la caldaia. Okay. Diventiamo full electric.
1: Sì.
0: Attenzione.
1: Attenzione.
0: Diventiamo anche emissioni zero. Vantare una residenza,
1: sì,
0: specialmente.
1: Posso dirti una cosa? Sì. Dell'ecologia, alla maggior parte della gente, io non gliene frega niente.
0: Però guarda che tutto
1: sommato. No, sommaso. Però se tu punti sull'ecologia hai perso già.
0: Però guarda che non pagare la marchetta, insomma, del gas.
1: Questa è un'altra cosa. Allora. Questa è un'altra cosa.
0: Le spese, i fissi.
1: Io, tu mi dici io risparmio perché non c'ho più due bollette, ma ce n'ho una sola. Quindi non pago più il gas. Allora io sono d'accordo. Ma se
0: Andrea,
1: tu cominci a dire, ah, ma l'ecologia.
0: Andrea, ieri guardavo.
1: Ieri
0: guardavo da un amico che ha una palestra, sì, la bolletta di maggio.
1: Sì.
0: Ok. Di 3.700 euro lui aveva fatto 1.900 euro di consumi, ok,
1: sì,
0: il resto 1.800 erano mangerie, trasporto, diritti, sì, di rete, sì, questo, sì, quello, l'altro, sì, cioè è una cifra, ragazzi, è dalla metà al doppio.
1: Chiaro.
0: È un botto. Queste, quindi, cose, se monti un fotovoltaico, non,
1: sì,
0: c'è l'IVA,
1: non c'è.
0: Ah. Il kilowatt che produci sul tetto e scende dal tetto e ti arriva dentro la corrente di casa,
1: sì,
0: non c'è l'IVA.
1: Non c'è l'IVA.
0: Non c'è il trasporto, i diritti, il contatore,
1: ah,
0: le accise, le uccise. Non c'è sta roba,
1: ah,
0: qua.
1: Okay, okay,
0: capisci? Quindi,
1: okay,
0: produrci l'energia.
1: Dopo
0: sul
1: te lo
0: tetto,
1: spiego, mi cado.
0: Con un impianto fotovoltaico, sì, che oggi li vendiamo a 5-6 mila euro chiavi in mano,
1: sì,
0: i più,
1: sì,
0: piccoli.
1: Allora, se volete maggiori informazioni su pompe di calore che sostituiscono la caldaia, split, pannelli fotovoltaici e tant'altro, quello che vi raffresca,
0: sì,
1: e vi riscalda,
0: sì,
1: la casa,
0: sì,
1: l'impianto, sì, di riscaldamento e raffrescamento del vostro immobile o azienda, dovete chiamare
0: oggi.
1: The course. Allora, oggi dovete chiamare in questo momento la nonsoloclima.com e vi risponderà.
0: Sono tutti maniaci, tu ascoltatori.
1: Sì, sono tutti maniaci.
0: Leggi cosa dicono.
1: Ma io ti ho detto non leggi.
0: Ma sono dei maniaci. Sono dei maniaci.
1: È colpa tua. Allora, cosa stavo dicendo?
2: Il numero, Andrea, diamo il numero.
1: Allora, il numero. Vai.
0: Vai, Ugo.
2: 030 91 31 117. Ve lo ripeto. 030 91 31 117. E visitate la pagina Instagram e il sito non solo clima.com.
0: Grandi. E c'è pure il finanziamento a interessi zero.
1: Oh.
0: E c'è lo sconto in fattura sul contributo rottamazione.
1: Oh.
0: E lo sai che cosa sta andando di più a giugno, Andrea? Mo te faccio fare una risata.
1: Non te lo posso dire io.
0: Cosa sta andando di più a giugno? Le stufe e il pellet.
1: Vedi,
0: pensate, la gente non sta bene.
1: No, non è vero.
0: Ma no, è un modo di dire.
1: Eh no, sono trasversi. No. Perché se tu parli sempre di pompe di calore e di climatizzatori, la gente dice quasi quasi mi compro una stufa. Ma capisci?
0: Okay. Infatti io dico per battuta, non sta bene, sta benissimo.
1: Oh.
0: E si portano avanti per la prossima stagione.
1: Allora, uno ha scritto: ho una casetta in legno abusiva in campagna, posso mettere i pannelli solari?
0: Assolutamente
2: no.
0: Sì.
1: Sì.
0: Il denaro compra tutto, anche un pannello solare montato abusivamente.
1: Allora io dico sempre una cosa: se la casetta non la vede nessun vicino invidioso, fregatene.
0: Se
1: metti
0: poi
1: i pannelli.
0: Abusiva, chi te la viene
1: se è abusiva, ma chi te la viene a controllare?
2: Adesso non è santo.
1: Ricordatevi sempre che è il vicino di casa vostro che fa la spia e che va a denunciare la cosa in comune. Io dico sempre una cosa: che se un vicino dovesse fare un dispetto del genere a voi, io cosa faccio? Prendo quello che la situazione, per dire, che ne so, un gazebo che non potevo fare, una casetta che non potevo fare, io prendo tutti i pezzi della casetta e glieli butto in giardino.
0: Sì.
1: E con un bel con un bel bigliettino, chi te è stravivo, te.
0: Dai, comunque saluto tutti gli ascoltatori.

0: che vanno a lavoro, che producono, che portano in alto la nostra Italia, ci vuole, che siano motociclisti, automobilisti, le mamme e i papà, perché hanno finito le scuole, i bambini.
1: Ma non è Natale, perché stai...
0: Ma sì, ma perché sai, vedo i messaggi, la gente in macchina, no? Bene o male guida, non tutti sono già al lavoro a quest'ora, ci stanno arrivando.
1: Sì.
0: Finite le scuole, c'è anche meno traffico, si sta da Dio in giro.
2: Che bello
0: sono
2: che
0: tutti in ferie, perché poi bisognerebbe anche dire... Quattro cancheri sono tutti in ferie a giugno, hai fatto caso?
1: Quattro cancheri, che vuol dire?
0: È un modo di dire, no?
1: Ah, che si lamenta la gente.
0: Sono tutti in ferie.
1: Che facciamo? Non andiamo in ferie, no?
0: No, viva le ferie.
1: Teoria, giugno. Uno ha scritto: grande Vincenzo, sono veramente. I complimenti. I complimenti, no, ragazzi, non siamo abituati. È vero, anch'io ho una casa con tre appartamenti. Leggi te. No, leggi te.
0: Ho sostituito le tre caldaie con un'unica pompa di calore con tre contatori che misurano il calore che sta consumando un appartamento dalla bolletta annuale di 5.000. Sono sceso a ammazza solo 800 euro.
2: 800
0: per 3, dai.
1: Per 3.
0: 2004.
1: Quindi la metà.
0: Ok, i 2006 in avanzo ti mandiamo l'IBAN.
1: Ok. In che senso?
0: Quelli che ha risparmiato. Ci manda a noi. Ne consumava 5.000 euro all'anno.
1: Mi sembra giusto.
0: Adesso spende 8, 16, 24. Gli avanzano 2.600 all'anno.
1: Te li devi mandare a te.
0: Io direi che gli mandiamo l'IBAN.
1: Certo.
0: Un anno ce li da noi, un anno se li tiene lui, un anno li diamo ad Achille, uno a Ugo. Cioè, facciamo girare l'economia un po' per tutti. No, bravo, devo dire un grande applauso.
1: Allora, io devo dire una cosa che è veramente un paraculo, ma gli voglio bene. Allora, salutiamo il pilota della Ducati, Vincenzo.
0: Grazie, ragazzi.
1: Grazie, fratello.
0: È stata dura in qualifica, vedremo di far meglio in gara.
1: Forza Ducati. 030 91 31 117.

0: Di una notizia che sta facendo il giro del mondo. A 75 anni sta spendendo gran parte della sua fortuna tra viaggi, regali e nuove compagnie. La famiglia ha deciso di rivolgersi ai tribunali per fermarlo. Allora posso dire una cosa? Ma perché, scusate? Cioè, uno si fa un paiolo così tutta la vita, fino a 75 anni, mette da parte una fortuna, ma chi ha stabilito che deve lasciarla ai figli, alla moglie e tutto? Io ti do qualcosina, ma io dopo la maggior parte di quello che io ho prodotto io me lo voglio consumare, ok? Cioè, ma dove sta sta cosa? Addirittura i figli, l'ha capito? L'hanno citato in tribunale. Ma i soldi l'ha fatti lui o l'hai fatti te? No, ho capito, ma io me li voglio consumare così. No, me li devi dare a me, papà. Dove sta scritto? Dove sta scritto? Anche alla moglie, ma perché te li devo dare? Non ho capito. No, perché noi in chiesa quando abbiamo firmato, che sta cosa? Chi si è firmato? 20 anni fa. E ormai è andato tutto in prescrizione.
1: Ma chi?
0: Lascia stare. Vabbè, comunque io sono con te, fratello. Anzi, se mi invidi magari facciamo qualche festa insieme. Ma se dalla mia compagna mi faccio fare, andiamo avanti. Ma perché mi mandate cose sconce? Io non sono come Achille Ugo, ok? Io sono una brava persona.
2: Certo. Ma che io sono pulito, eh?
0: Lascia stare.
2: Ma io sono un gentleman.
0: Sì,
2: ovviamente
0: sì.
2: Carne è carne, quindi, cioè, nel senso, c'è la cosa, no? Sì, ti viene l'acqualina in bocca, però.
1: Che cosa? Capito? L'acqualina? Cos'è l'acqualina?
0: Cioè, non faccio finta di non sentire, c'è quello che stai dicendo, capito? Scusami, almeno.
2: Non bisogna mica spegnere determinate cose, determinati istinti, perché. Modo, importante essere gentili un po'.
1: Ragazzi, sapete come si chiama il papà del merlo?
0: Scusa Ugo, però io ero tutto immerso in quello che stava dicendo. Tu sei veramente una brutta persona. No, lo fai anche con me. Mentre sto parlando ti vuoi infilare.
1: Era per cambiare.
0: No, non agile. Devi cambiare. Tu non sai cosa va e non va. Non sai queste capacità. Era bellissimo il suo concetto. Io volevo arrivare alla fine. Dai. T'ha rovinato.
2: No, io sto parlando che comunque alla fine l'importante è avere anche il savoir-faire, cioè il modo giusto di poter esprimersi in certe situazioni, capito? Non bisogna, non è che, cioè, l'importante è farlo con eleganza, capito? Secondo me.
0: Scusi, perché sono arrivato in ritardo dalla conferenza. Di cosa sta parlando? Perché
2: stiamo parlando del, possiamo così dire, anche del desiderio carnale, no?
0: Sì.
2: Del desiderio che lui può avere verso di lei, che lei può avere verso di lui, o lui verso lui, lei verso lei, cioè il desiderio di poter soddisfare la propria.
0: Scusi, vado perché ho sbagliato convegno.
2: No, ci sono dei desideri che ci stanno, secondo me.
0: Sì, ma dove vuoi arrivare? Perché non capisco mai dove vuoi arrivare. Cioè.
2: Ma io stavo pensando al roast beef che ho mangiato.
0: Ma non c'entra! Che c'entra il roast beef adesso?
2: No,
0: ci siamo veramente. Allora.
2: No!
0: Cosa volevi dire?
2: No, perché è venuto fuori il discorso, no? È venuto fuori un discorso inerente un po' al mondo sessuale. Ecco, il mondo sessuale.
0: Ma lascia stare, non è una cosa che ti appartiene. Se mentre la mamma di Vincenzo lo chiama perché si è fatto la moto, se tu vai in giro ed è preoccupata, se tu un giorno dovessi andare in giro con la donna, tua mamma ti chiama, dice: Achille, che hai combinato? Che senso è? Perché non dà mai, cioè, non, l'ultima risale a 20 anni fa, capito? Quindi lei dice: no, questo si fa male di nuovo, cioè non è, capito? Lascia stare, non so cosa che ti appartiene, è un emisfero che non ti appartiene. Andiamo avanti, mamma.
2: Però ce l'ho patente io, ce l'ho patente io per la moto.
0: Ma chi
2: .
0: Se ne frega, che non c'è, era un esempio. Ma non capisce niente, veramente.
2: A casa c'ho ancora il casco, i caschi, il giubbino, i guanti.
0: Sì. Cadavolo, che taglia di maglietta indossi? Il conduttore del programma che segue vuole tenere due da parte. Non ho capito niente.
1: No, vabbè, lascia stare.
0: Ah, è una battuta. Ma non fate così, che poi la gente ci rimane anche male. Ciao Andrea, sono Davide. Potresti fare uno scherzo alla mia compagna dicendogli che siete del comune e che volevate comunicare che il bar va chiuso alle 22 perché ci sono state troppe lamentele per troppi rumori, musica. Vabbè, sembra quasi una telefonata seria questa. Sì, cioè, facciamo qualcosa. Cioè, a parte che non c'ha indicazioni, nome del bar, non si capisce niente. Non è,
2: sì.
0: L'indizio è importante, non mi fate nervosire, non mi fate. Ah, vediamo, ci sono già un po' di scherzi che lui non me li fa.
2: Eccolo qua, perché
0: l'ho preso io.
2: Sì, certo.
0: Allora non è che se io faccio una cosa poi tu, cioè come il vecchio sul cantiere.
2: No,
0: cioè uguale, cioè io ho messo il focus sull'altro scherzo e quindi l'ho già trovato e lì in quel momento tu dici eccolo lì. Cioè, è come se uno sta facendo la curva. Sì, bravo, fai la curva.
1: Senti, meraviglioso.
0: Sì, ti vede, voglio andare dritto. Quando la suocera gli dice bravo, fai la curva, sei già in curva. Ti viene voglia di addrizzare lo stesso e andare a sbattere contro un albero. Chi te stramort? Sei fastidioso, mamma. Ciao Andrea, sono Diego. Puoi fare uno scherzo alla mia amica Daniela? Loro abitano a Cisano. Devi stare calmo, ok? Cisano Bergamasco, e dille che siete stufi della puzza di pesce del camion di suo marito che parcheggia sotto casa. Eh beh, questo si può fare, vedi, questa è la puzza di pesce. Va bene, ciao, sono Diego, puoi fare uno scherzo alla mia amica Daniela. Allora, Cisano, sono il vicino, pronto, sta puzza di pesce però, signora, è una cosa vergognosa.
2: È vergognosa.
0: E dai, cioè, anche quando vado a letto, insomma, questo odore di acciuga non. Allora, non mi guardare. Sì, ho capito che devo
2: perché
0: fare il numero.
2: Che andassi già.
0: Ma stai zitto, stai cosa. Tu non devi pensare. Non devi pensare.
2: No, questa frase qua io non l'ho mai concepita.
0: Sì. Te la diceva anche tua mamma. Non l'hai seguita, però. Tu non devi pensare, stacca il cervello. Come si chiama? Daniela. Daniela, credo.
2: Daniela.
0: Andrea, mi stupisci ogni volta che sei riflessivo e mi fai ragionare su molte cose. Ma io non sono così intelligente.
3: Pronto?
0: È la signora Daniela?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, sono il vicino di casa. Mi permetto di chiamarla, signora, perché ci abbiamo un po' di problemi.
3: Sì.
0: La puzza di pesce, signora, è devastante.
3: Le dica così a Diego. Che si smette di fare il pirla.
0: Ok. Glielo tiri in faccia il pesce.
3: Ma che pistola di uno che è questo?
0: È un pistola. Hai ragione. Diglielo che ti sta sentendo. Diego, sei un pistola, vai.
1: Sei un pistola.
3: Sì, è un pistola.
0: Senti, vabbè, ti mandiamo un bacio. Ma tuo marito commercia pesce?
3: Sì, cioè,
0: ah,
3: non
0: okay.
3: Lui, cioè lui porta in giro il pesce.
0: Porta in giro il pesce.
3: Va bene. Per l'aerobica pesca.
0: Ok. Va bene, ti mando un bacio.
3: Buona giornata.
0: Grazie Daniela, ciao. Saluta Diego, digli pistola.
3: Ciao pistola.
0: Ok, perfetto.
1: Insuperabile. E li porta in giro a fare
0: il pistola. No, quando uno dice porta in giro il pesce, è una frase che si dice, no? Porta in giro il pesce, a fare che bisogna a fare shopping. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque siamo strani. Io noi esseri umani siamo strani, ma meno strani. I più strani siamo noi tre, c'era una
4: Andrea
5: da tavolo
4: show su Studio Più.

0: Andrea Catavolo Show.
1: Spot.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
4: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Sozzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Sozzara. Info e programma online e sui social.
5: Attenzione, a Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Buongiorno, perché non saluta quella capra che viene in radio? Chi è la capra?
3: Chi è?
2: Ah, sei tu la capra. Sei tu la capra. Gianluca, chiamami. È arrivato adesso il messaggio. Pensa, a che ora sei arrivato? 7:30, non. Gianluca, chiama mia moglie, digli che ho. Andiamo avanti, dai, ragazzi. Vai a cambiare l'acqua ai pesci, Alessandro. Ah, si dice, vai a cambiare l'acqua ai pesci. Adesso che facciamo? I detti,
4: dai,
2: vai, vai a cambiare l'acqua ai pesci. Non so perché si dice, non.
3: No, ma io gli ho avuto i pesci
2: Ma no, la frase! Ma tu si credirò veramente!
3: Scusami,
2: Vai a cambiare l'acqua ai pesci, è un modo di dire!
3: Perché tu perché i pesci non gli cambi l'acqua ai pesci?
2: Ma che scelta!
3: No, scusami, o è il depuratore che depuraggi, che filtra, i soldi di cambiare l'acqua!
2: Mamma!
3: Tu la cambi!
2: Cadavolo, ma siamo sicuri che sono merli quelli nel cespuglio di Achille? Sono merli!
3: Loro, il papà e la mamma su, è un merlo e una merla, poi non so se hanno fatto i merlini, non lo so. Solo merlini o se lei magari. No.
2: L'ha già fatta lui sul mago merlino, l'ha battuta.
3: No, non lo farà nessuno.
2: Falla sul padre. Il padre, perché non c'è più il padre? Perché non c'è più il padre?
3: Perché
2: il padre del merlo, il padre del merlo. Che ho detto? Ho sbagliato.
4: Il padre.
2: Vabbè, in inglese l'ho detto. Il padre, perché? Perché è ubriaco. Si è fatto il merlo, si è fatto.
4: Ma
2: andiamo avanti.
3: C'è anche canzone.
2: Basta!
3: Tu e me che sentito la canzone famosa.
2: Quale canzone?
3: E canto tutti i merli. Brigitte merlo.
2: Oh, sono tutti i miei.
4: Bella.
3: No, perché
2: ma avete fatto un corso di risata voi.
3: No, perché mi immagino i merli vestiti da Brigitte Bardot che canta Brigitte merlo.
2: È bello, la fantasia da cretino. È interessante. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone così cambiate un attimo l'acqua al cervello e poi dopo. Andiamo avanti. Ho sbagliato cursore. Ho pensato ho tirato su un altro cursore. C'è il cursore della musica e il cursore del silenzio. Questo è il cursore del silenzio.
3: Sì.
2: E questo è della musica.
3: Perché
2: sono due leve, signora, due leve.
3: Perché una è la leva del conto.

0: Voglio chiamare la gente e urlare Sergio.
1: Ma perché?
0: Non lo so perché, ragazzi. Allora, io devo dire una cosa, Quando tu vai in alcuni paesi turistici, i cittadini, i residenti che abitano in questi paesini turistici hanno sempre la faccia da... la faccia, come si dice, della serie, perché venite qua a disturbare?
1: Ma che cioè, faccia?
0: La faccia da stroda.
1: Dai!
0: Sì! Adesso, no, non me ne voglio i liguri, però i liguri, secondo me, vincono come, a mani basse la faccia da... Cioè, se tu vai in qualche paesino ligure in vacanza, i residenti ti guardano come se uno con schifo, cioè della serie, ma guarda questo che punto a fare vacanza a casa mia, cioè non, c'è questa gente qua che ti porta soldi al tuo comune, quindi il tuo comune è figo, è bello, così quella per i turisti, li guardano in gagnisco, li guardano come dire, ma si faccia, guarda se, ma guarda se che ma pensate, mannaggia, non so come mai abbiamo sta cosa. Anche qua Freud direbbe tante cose, ma poi io dopo divento troppo wonderful. Andiamo avanti. Perché mi guardi così, però? Io capisco che non sei molto intelligente, ma non è colpa mia. Cioè, no. Lui rimane sempre stupito delle cose che dico. Cioè, ma tu non è che leggi un po' di cose, erudisciti. Non è che puoi rimanere.
2: No, così no,
0: sei
2: no.
0: Willy Mondolfo.
2: Chi
3: no, aspetta.
2: Chi io è? Sono un tuttologo, l'ontologo moderna, casidia, così no.
0: Vai a giocare con i tamburelli, andiamo avanti. Dai,
2: perché io sono stato diverse volte in Liguria in vacanza. No, io perché io
0: in Liguria io è un rapper, ragazzi.
2: No, sono stato diverse volte in vacanza in Liguria.
0: Sì.
2: E comunque io andavo a cena in Liguria, cena in Liguria e Albissola, e io per quello che mi ricordo ho avuto ricordi positivi. Poi un giorno mi ricordo che nel fare il lungomare c'era mia mamma che era convinta di aver visto lì attaccato sul lungomare, proprio a 2 metri dal mare, dal lungomare,
0: scusa un attimo,
2: il mare, ma vicino al lungomare,
0: scusa, perché sono arrivato adesso al convegno. Di cosa sta parlando? No. Sono arrivato in ritardo, ho parcheggiato, non c'è parcheggio, no. Porca miseria. Di cosa parlava? Scusi. No. Scusate. No.
2: Sì. Stava parlando allora vacanze in Liguria.
0: Ah, vacanze in Liguria.
2: E io stavo ricordando il fatto che io in Liguria sono andato per diversi anni.
0: Via anche 2 euro per il parcheggio.
2: Sono andato per diversi anni in vacanze in Liguria, andavo a Celle Ligure, cioè andavo a Albisola, in un paese che si trova tra Albisola e Celle Ligure, cioè, quindi, l'hotel era...
0: Quindi, scusi, quindi si parla di geografia?
2: No, esperienze vacanziere.
0: Vacanze. Sì.
2: Io andavo in questo hotel,
0: sì.
2: Prima dalla galleria per andare ad Albisola...
0: Mettevi il cervello
2: e dall'altra parte...
0: il corpo lo metteva dall'altra parte.
2: Si andava a Celle Ligure.
0: Ma cosa vuoi dire, Celle Ligure? Cosa vuoi dire?
2: Mi ricordo che nel fare il lungomare...
0: Adesso i Liguri non me ne vogliono, però no, perché sennò dico, ma siamo antipatici, no, però alcuni sì, sembra che gli vai a rovinare le uova nel paniere.
2: E mi ricordo una volta che mia mamma,
0: ma tutti anch'io che abito a Desenzano, quando arrivano i turisti dopo un po' dice, sti cazzi di tedeschi, invece ci danno da mangiare sti tedeschi,
2: no. E mi ricordo mia mamma che un giorno Fabio a Potomagiani e tu no, che una balena gli fa, cioè guarda Gianni,
0: guarda che si è capito, cioè non
2: guarda un baleno, no,
0: ma dove questo, a Albisola?
2: Sì,
0: o a Celle Ligure, perché era
2: tra Albisola e Celle Ligure.
0: Ah, ok.
2: Fai il lungomare, fai il lungomare
0: lì
2: sulla curva. Eravamo sì, aveva fatto la prima.
0: Ma chi ha fatto la curva? La balena?
2: No, noi avevamo fatto la curva. E mia mamma fa, camminando.
0: Io vorrei rinascere solo per rimanere in compagnia di Achille da bambino con il padre e la madre. Io seduto dietro con le cosce attaccate alla semilpelle che mi suda tutto la parte sotto. Però chi se ne frega, senza aria condizionata, chi se ne frega. Però giusto per assistere a questa situazione. Che bello.
1: E mia mamma, scusate, la balena
2: stavo camminando e lei...
0: Il papà ha detto, guarda, c'è la balena.
2: Mia mamma,
0: la balena.
2: Mia mamma, guarda.
0: E tuo padre, smetti di drogarti.
2: Più o meno, perché gli fa? Pota Gianni, guarda, una balena.
0: Una balena.
2: Ma lei si l'aveva vista, diceva, lì a 2-3 metri
0: dal
2: lungomare.
0: Dalla riva.
2: Certo. Mio papà, guarda. Ma gli fa... Ma Rosano, da sedere dice chi? Che ne è scoglio?
0: Scoglio.
2: No, scoglio. Ma che si dice in dialetto?
0: Vabbè, uguale, lo scoglio, c'è scoglio.
2: Ma, perché era lo scoglio?
0: Scusate, scusate, perché sono arrivato in ritardo. È il convegno degli scogli?
1: No,
0: lei è lo scoglione.
2: Però sì. Questo per dire che anche che lì ho avuto il ricordo bellissimo.
0: Bellissimo.
2: Che abbiamo tomato la focaccina
0: ligure, genovese. Buonissima. Buona. Buonissima. Senza olio, tra l'altro. Sì.
2: No, buona.
0: No, sapore. Allora, la focaccia genovese è buonissima. Quando mi dicono che è buona e basta, dite che è buona, come le patate fritte, sono buone e basta. Che poi dopo non è leggera. No, ma è leggera, sì. Sì.
2: Però in olio. E allora io ti dico anche una cosa, che se però invece la vuoi
0: sì, aspetta, c'è un tuo fan, aspetta. Pronto?
3: Andrea?
0: Sì.
3: Che differenza c'è tra killer e un handicappato?
0: No, non lo vogliamo sapere. No, dai. Queste cose sono brutte. Non, no. Noi siamo. No, allora, possiamo dire una cosa a disfatta di questa frase infelice. Allora, io penso che la normalità è sopravvalutata. Cioè, nel senso, se tu sei normale, no? Sei sopravvalutato. Pensa che la gente normale sia meglio di quelli anormali, no? Io invece che sono anormale, io penso di avere qualche qualità in più. Non so se mi spiego.
2: Sì, sì.
0: Cioè, Ugo è normale, vedi che è normale, Ugo. È normale. È sopravvalutato. Cioè, non è normale, ma visto che vita che fa? Cioè, non è... Io che sono esaurito, invece, sono più. Capito? Sono.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Non ho spiegato bene il concetto perché non abbiamo tempo. Pronto?
4: Ciao Andrea!
0: Come va?
4: La mamma di coso di Achille, a forza di stare con lui, ho cominciato a vedere le balene, porca vacca!
0: Ma già da bambino! Come è uscito? Esatto. Ha iniziato a vedere le balene! Un abbraccio!
4: Ciao a te!
0: Ciao bello, ciao.
2: Comunque,
0: dobbiamo chiudere, lascia stare, le balene un'altra volta. Dai, lascia stare. Allora, appuntamento a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di. Ah, domani sera c'è la cena della radio, lo sapevo. Ah, non si può dire, non.
1: Non
0: c'è la cena della radio domani sera.
2: No, io so che la settimana prossima.
0: Ah, mercoledì prossimo.
2: Lunedì e martedì. C'è il book fotografico.
0: Il book? Ho letto male allora.
2: No, c'è.
0: Io me ero convinto,
1: no,
0: già
1: no,
0: ci fosse.
1: Il 22 e il 23 giugno, c'ha ragione Achille, ci sono da fare le foto per il sito della radio.
2: Il pomeriggio.
0: Ah, di pomeriggio. Ci sono. Che no, dai.
2: Le foto in una con la maglietta e un'altra invece.
0: A petto nudo. A petto nudo.
2: No.
0: Ah, beh, ho avuto paura per Ugo. Cioè.
2: No,
0: una, e anche per altri. Per non...
2: Una con la maglietta della radio.
0: Sì.
2: E un'altra invece vestita in maniera elegante.
0: Avevo letto, elegante, ma scusa, e tu avevi risposto anche.
2: Certo,
1: no, perché nel gruppo della cena della radio, ecco perché.
0: Mi ero illuso. Pensavo ci fosse già un'altra cena.
1: No.
0: E invece no, vabbè. Ah, le foto verranno. Mannaggia, peccato. Peccato, perché avevo pensato a un'altra cena che si mangia bene lì a Cadefrati
2: alla
0: Fenice, si mangia molto bene. Vabbè, se volete organizzarla, insomma, io vengo.
1: Beh, certo.
0: Ok, perfetto, mando un messaggino così tutto. Allora, salutiamo, ringraziamo tutte le persone, anche quelle che non, soprattutto quelle che non ci hanno sentito, perché insomma fanno bene, perché insomma il nostro programma è diseducativo al massimo. Però insomma è stato bello conoscervi. Ok, grazie a tutti, a te. Salutiamo il grasso e il magro e ci sentiamo domani. Ciao, vi voglio bene.
2: Ciao, belli.
0: La vita non è infinita, il tempo è un'illusione.
5: Andrea
6: da tavolo
5: show
7: su Studio Più.
8: Spot.
9: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara d'estate, la vigna in festa. 3 giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
5: da venerdì 26 a lunedì 29 giugno la 49esima festa della bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26 il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno tutti alla festa della bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
6: Wow Marco, ma che sorriso!
8: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro e poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
8: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
6: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
11: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni alla premier, la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra, Nicola De Muro.
2: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica di pari durezza della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. È solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
1: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elly Schlein.
3: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
1: Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Babahibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua. Questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno a tutto il Morning Fever. Stamattina facciamo un salto negli anni 90 con i mitici 883, North, Sud, Ovest, Est.

Ciao, sono Orazio da Cervia. Posso sentire la canzone Vreis pleci dar numai numai ei. Numai numai ei. Numai numai numai ei.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimenti industriali, commerciali e civili.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti

segnaletica e arredo urbano pubblicitario, stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona, 045 92 50 777.

0: bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Vai fortissimo oggi, eh?
4: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
3: Merito della nuova bici?
4: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
5: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana. Molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
6: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
7: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
6: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
7: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
6: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
8: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
9: Ehi, una domanda: ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
10: No!
9: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
10: No!
9: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
11: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
9: Info su ivmacqua.it.
11: Acqua garantita? Acqua super garantita!
9: Solo su ivmacqua.it.
12: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
13: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora.
16: Studio Più.
15: Party time.
16: Party time.
15: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
14: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
6: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. 3 giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
7: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
10: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
11: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: Questa è Studio Più, la dance station d'Italia.
14: Studio Più News.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogna negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono vogliono negoziare, ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per il via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano le seconde partite dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia-Giappone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Studio Più, da Claudia, puoi mettere Two Times

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
3: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programmi online e sui social.
4: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
5: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
6: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
5: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
6: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
5: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
6: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
7: Attenzione, atterraggio di emergenza!
8: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app. Non ci metti ma accidenti.
7: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
8: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
9: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi. Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento. Industriali, commerciali e civili.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Minute. Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più, un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Ciao Walter, sono Giuseppe. Volevo chiedere se si può ascoltare Stand Up degli Electroluv, remixati da Ralph Marchesini. Ciao, buona giornata.

Buongiorno Walter, qui Pino Dari. Se è possibile questa mattina richiedere la canzone Square Room e dedicarlo a tutti i radioascoltatori del Morning Fever, dai che andiamo, un saluto Pino Dari.

0: A Bussolengo, estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
1: Polpette a gogo. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a gogo.
2: Conto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto!
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito, direttamente in fattura!
3: Su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
2: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
4: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
5: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: Studio Più.
9: Party time.
11: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità, prezzi ancora ridotti, tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa, tantissimi nuovi arrivi, Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Attenzione, a Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
10: Non solo Clima propone
11: sconto termico 3.0,
10: il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito direttamente in fattura.
12: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
11: Rivoluzione, rottamazione.
10: Non solo Clima 045 83 25 166.
12: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
10: Fino a 8.000 euro scontati subito direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
1: Questa

0: Ποιου. News.
1: Ok, salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Si sa, anche l'occhio vuole la sua parte. Un detto che vale persino a tavola. L'aspetto, in particolare il colore degli alimenti che vediamo al supermercato, che mettiamo nel piatto, influenza profondamente il nostro appetito. E non è certo un mistero che per rendere così invitanti caramelle, snack, ma anche salse e dolciumi vari, l'industria alimentare ricorre all'uso di coloranti alimentari. Con questo termine si indicano sostanze che, pur rientrando a pieno titolo nella categoria di additivi alimentari, si differenziano da questi per una caratteristica precisa: non rispondono a specifiche esigenze tecniche, come ad esempio quella di dolcificare, aromatizzare o conservare un alimento, ma hanno uno scopo puramente estetico, orientato a interagire con la sfera psichica ed emotiva del consumatore. In alcuni casi i coloranti sono aggiunti a prodotti di per sé quasi incolori, come caramelle, gelatine, bevande analcoliche o glassi di pasticceria, per renderli più attraenti. In altri servono a compensare la perdita di pigmento dovuta alla lavorazione industriale. Succede ad esempio con i succhi di frutta, confetture o le salse, la cui colorazione naturale può sbiadire durante la cottura, la filtrazione o la conservazione. Per entrambi gli utilizzi sono però spesso associati a qualcosa di poco salutare, su cui ogni consumatore vorrebbe essere maggiormente informato. Anche nel nostro paese i coloranti destinati all'industria alimentare si distinguono in base alla loro origine. I coloranti naturali possono essere estratti da specie vegetali oppure, ma solo nel caso del rosso, da alcune specie animali. Tra i coloranti naturali rientrano ad esempio la curcumina, che è E100, che ha una tonalità giallo-arancio estratta dai rizomi macinati della curcuma, usata per colorare mostarde, dadi e prodotti dolciari. Le clorofille E140, ricavate da piante e alghe, utilizzate spesso in bevande, gelati e salse. La cocciniglia E120, un pigmento ottenuto essiccando i corpi delle femmine di un insetto, la cocciniglia americana, impiegata per colorare yogurt alla frutta e insaccati. I costi di estrazione, concentrazione e purificazione per ottenere un colorante naturale sono generalmente...

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Grande Valterone, ci faresti ascoltare la canzone di Franchino, Magia? Grazie.
1: Magia. Portami lì.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno...

0: Buongiorno alle 12.04, vedo che comunque siete veramente tantissime anche stamattina. Ancora di più, ciao, senti.
1: Oggi era possibile ascoltare la canzone di Gazebo, I'm Like Chopin.
0: Vedo che c'è tanta gente che sta scrivendo e io sono arrivato qua solo per darvi un saluto, magari fino alle 13 rimango con voi. E saluto gli amici che stanno andando verso i petali di Reggio Emilia. Aya, una nostra grandissima fan, non si è fatta male, si chiama proprio Aya, con la Y. Vai, c'è Gazebo. Buongiorno da Claudio Tozzo.

Ehi là, buongiorno e buon sabato e buon weekend a tutti. Max e Barbara di Cremona, è possibile ascoltare la versione remix di Rossetto e Caffè? Grazie!

0: DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
1: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
0: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
1: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
0: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
1: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
0: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
2: Attenzione, atterraggio di emergenza!
3: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi un accidenti.
2: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
3: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
4: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Dal 26 al 29 giugno, la fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
7: Questa è Studio.

Le Fred ci chiedono questa canzone di Jay Santos, mentre prima Adelante era per un altro nostro ascoltatore. C'è Manuel da Verona che dice: finalmente spaghetti alla carbonara. Voleva proprio lui ascoltare Adelante. Ciao Manuel.

0: c'è adesso 338-141-1001.
1: Dalle Aureo Autista, volevo una canzone vecchissima, I Have a Dream. Grazie mille, un buon buon nel film a tutti da Verona, ciao ciao. Dream.

0: Sì, eravamo nel 1997 alle 12:20 qui su Studio Più. Messaggi arrivati al 338 141 1001. C'è anche Bruno da Bruno Gianluco da Lanciano, il paese dei trattori, dice. Ciao Bruno.
1: Buongiorno Studio Più, sono Claudia da Firenze. Mi fate ascoltare la canzone di Flashdance? Grazie.
0: Oh, la canzone di Flashdance, mi è piaciuto molto sto messaggio.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia, contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
4: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento. Industriali, commerciali e civili.
5: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
6: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: Studio Più.
9: Party time.
11: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

0: Al 338 141 milione stanno arrivando messaggi, saluti. Teo da Milano, Maurizio dalla Romania, Lina di Pesaro, Graziella da Montecolombo, Emanuela da Ceranova, Pitbull, la famiglia di Sadriano Milano, Mattia il palista tutto giallo dalla cava,
1: wow,
0: di Calusco Dada.
1: Party time da

E in più c'è anche Luca da Gemini in provincia di Lecce, che gira tutto il Salento tra un cantiere e l'altro. Luca, ti consiglio, se non ci senti bene in alcuni posti, una radiolina DAB. Costa pochissimo, così non usi il cellulare.

0: party time esagerato.
1: È arrivata la chicca, poi c'è Massimo Di Quistello, Gianluca da Desio e poi abbiamo Masha da Lecco, intanto che cammina, balla con questa musica.

Buongiorno a voi e buon appetito alle 12.50 qui su Studio Più, 338-141-1001 il nostro numero WhatsApp. Continuano ad arrivarci i messaggi, sentiamone uno al volo. Anzi dopo, perché c'è King Khans. Lasciamola cantare.

Ciao, sono Donato da Garlasco. È possibile ascoltare il brano del Human League, Don't You Want Me Baby? Siete grandi.

0: Facciamo gli auguri a Francesca da parte di Pitbull e la sua famiglia. Auguri, auguri Francesca, con questa canzone di W che è intitolata Please Don't Go. E c'è la solidarietà a tutti gli amici che, insomma, molti italiani sono stati a Santo Domingo, chi in vacanza, insomma, quel posto lì è conosciuto, quindi...
1: Ciao Claudio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Più di Più e soprattutto un abbraccio a tutti quelli che erano il Viva Dominicus Vice a Santo Domingo ieri, che purtroppo hanno perso tutto. E un abbraccio a tutti voi e anche a loro che ascoltavano più Radio Più di Più quando ero in viaggio di nozze. Ciao Lord da Verona.

0: ciao Claudio, sono Max da Milano, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Picnic When the House con We Need Protection.
1: Sono sicuro che questa canzone piacerà anche agli altri nostri ascoltatori, per cui direi mixiamola e poi andiamo con il notiziario. Intanto saluto anche Alberto da Cesena. Buongiorno e benvenuto su Studio Più. Sono le 12:55. Chiudiamo questo party time, che non era un party time, sì, è un party time, sì, sì, sì. E come se lo era. Abbiamo ballato tantissimo proprio con questa canzone, rallentando il ritmo. Augurando a tutti buon appetito se state mangiando, se avete già mangiato, beh, buona digestione. Comunque, con le giornate così lunghe bisogna fare come in Spagna, si mangia sempre dopo, anche perché lo sono un pochino più avanti con il fuso orario, in realtà prendono il nostro stesso orario, ma non è così, là viene il buio molto più tardi. Eccoli qua, Picnic at the White House con We Need Protection. Ciao Max da Milano.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spotte.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
6: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Studio Più News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che dovrà tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzione e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Ciao ragazzi, Luca da Brescia. Se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Spingere del Pagante. Grazie mille, buona giornata. Ciao ragazzi.

Buongiorno a tutti, sono Cristian da Palazzolo. Questa mattina voglio dedicare a tutto il popolo del Morning Fever la canzone Play Hard. Dai, avanti tutta. Ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
3: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
4: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. 3 giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
5: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Più.
8: Party time.
9: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
7: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
5: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
6: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
7: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
6: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
7: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
6: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
7: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
8: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista, go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto, Agrezzano e Mozzecane.
11: The best music.
12: The Dance Station.
13: Studio Q.
14: Studio Q News.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier. Tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature. Le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini. Ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
16: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
17: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
15: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
3: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

Ha chiamato Ravelli Go in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Mi presento, sono Marco Ravelli, non sono solo ovviamente, un ringraziamento caloroso, visto che fa freddo, anche al mio amico Chiaresana che si occuperà della parte tecnica di questo programma, che nella prossima ora, molti lo sanno, lo dico magari per coloro che si fossero sintonizzati per la prima volta, nella prossima ora vi regalerà il meglio della musica dance degli ultimi 30-35 anni. Andremo dagli anni 90 agli anni 2005 circa. Il primo di oggi è del 1992.

Nella prossima ora spolvereremo i nostri timpani. E giustamente va un saluto in apertura anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle Canarie, da Tenerife, dalla Spalmas, grazie a Radio Italia che appunto manda in onda il nostro programma, che va in onda

a memoria, tipo questo ad esempio, e che poi in settimana, andando nella mia cantina, ho ritrovato con immenso piacere. Questo era il disco di Daddy DJ, intitolato Daddy DJ, vogliamo dedicarlo insomma a tutti coloro che hanno il papà che fa il DJ, e sono in tanti ultimamente. Nel 2019, nella classifica dell'anno che conducevo ogni anno alla fine dell'ultimo giorno dell'anno, al numero uno c'era questa canzone dei Medusa, la ricordate? È Piece of Your Heart.

0: piaceva tanto alle girls, alle Huawei, una ventina di anni fa. Qui addirittura siamo nell'anno 2000, quindi una canzone che compie 25 anni quest'anno. Era Too Much of Heaven degli Eiffel. Rimanete lì, pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimenti industriali, commerciali e civili.
5: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
6: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
7: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: Attenzione, atterraggio di emergenza!
10: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app. Non ci vedi, ma accidenti.
9: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
10: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
11: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

notte da Marco Novelli, anche dal mio amico Caresana alla console. Un po' di ritmo a questo punto del programma. Un disco del 2005, Mark Horn, Feel Free.

Visto e considerato che ai tempi questi dischi arrivavano o dalla Germania o dall'Austria, saluto e ringrazio anche Max, lo spacciatore di Cerro Maggiore, che me li segnalava e me li forniva. E

Magari molti non sanno che questo è stato un successo a livello mondiale. Ancora oggi il conto corrente di Alex Farolfi e di Mario Fargetta sorride grazie a questo disco. Era il 1998, The Temperer, con la voce di Maya, canzone intitolata Feel It, ascoltata qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma Ravelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend. Il primo appuntamento il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il fine settimana. C'è un disco al quale insomma ero molto affezionato, del 1998, un po' alternativo, è Australia.

0: grande grande piacere questo disco del 1998, appunto di Koala, intitolato Australia. Oh, nell'anno 2010, nella classifica di quell'anno, in sesta posizione c'era un disco, se vogliamo, un po' pop, ma che ha ottenuto grande successo. Si intitola TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

dischi viene fuori il Ravelli che c'è in me. Mi ricordo il signore che diceva: "Vai Ravelli, spacca". Momento alternativo nella puntata di quest'oggi di Ravelli Go, grazie a questa canzone intitolata This Is My World, che molti avranno riconosciuto magari nella versione originale, che era di una certa Emilia, poi ripresa in chiave, diciamo, techno trance da questi ragazzi chiamati Dance Movement. Era esattamente l'anno 2002. C'è l'ultimo della puntata di quest'oggi, molto fighetto, Singing

successone. E vabbè, insomma, l'ho suonato però ai tempi con immenso piacere e ho voluto riproporlo quest'oggi. Era Singing in My Mind di Boys R Us. Orbene, amici e amiche, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Ravelle Go. Io ovviamente ringrazio e saluto tutti quanti voi, così faccio anche per il mio amico Caresana. Sono Marco Ravelli, vi aspetto tra 7 giorni qua. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot. Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
4: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
9: Conto termico 3.0
10: che rivoluziona tutto!
9: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
10: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
9: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
10: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
9: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
11: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.

0: your dance station.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia, contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
3: Hola chicos and chicas, siamo prontissimi a ripartire con Giampiero Experience in questo fantastico weekend. Tra l'altro devo ringraziare le migliaia di persone presenti ieri sera in Calabria, ma ne parleremo ovviamente più avanti in Giampiero Experience. Tutta dance nuova, in questo caso la prima traccia riguarda un grande remix, Misfit, arriva Marco Corona, si parte.

grandissima partenza, perché abbiamo ripescato, ha ripescato Marco Corona, un grande gruppo anni 80, i Curiosity Kill the Cat, che con Miss Pete, ma altre grandi hit, erano molto famosi negli anni 80. Questa è la chiave house di un progetto che consumerò, quindi segnatevi Marco Corona con Miss Pete. E mi va l'idea di ripresentarvi la mia traccia

abbastanza bene, fortunatamente, è uscita su Tactical, l'etichetta Releasat, Jean-Pierre XP, Elsa Del Mar con Venezuela, si va avanti con Selena Fader, Laura Davy, Lewis Johnson, So True. Ecco, io vi propongo questa traccia perché vorrei mettere in risalto la sapienza di questo bel progetto che ha ripreso un loop di un pezzo famosissimo, Gasto, con Discos Revenge, e ha creato una traccia nuova che si intitola So True.

echeggia in questa traccia il famoso giro di Discos Revenge di Gusto, famoso pezzo house tra i più forti degli anni 90, ripreso il giro e loopato all'interno di questa traccia che si intitola Soul True da Selena Fader, Laura Davy e Lewis John. Io adatterò ovviamente in questa nuova parentesi estiva 2026 i Jean Pierre Experience anche alle strutture balneari che hanno in diffusione la mia voce il sabato alle 3 del pomeriggio, la domenica alle 21. Io sono Jean Pierre Experience, ciao! Il viaggio è quello di Jean Pierre Experience, tutta dance nuova. In questo caso ritroviamo un grande amico, Gigi De Martino da Torino, ciao caro, che ha ripreso e ha remissato un suo progetto. Prende la vela, lo ha remissato con Melo.

Daniela, che era una sorta di follow up del suo primo grande successo, il canto della filena, Gigi De Martino con Melo Prince nel viaggio di Gian Piero Experience. Però io colgo l'occasione non solo di salutare il Gigi De Martino ma anche Enzo Martino, che è il patron della label sulla quale è uscito questo progetto Prende la Vela, cioè la Network International. Grande amico Enzo Martino, amico di vecchie radio fatte insieme, insomma. In arrivo a chiudere da fan

0: all'insegna dell'house pura questa prima tranche di Jean Pierre Experience che si consuma con Da Funk Junkie Hooked by You. Attenzione, perché vi ricordo, non solo io ricordo i ragazzi presenti ieri sera per Italia Remix, la prima tappa di questo grande tour che mi vedrà protagonista nel centro sud Italia. Sono stato a Montalto Ufugo, io ringrazio per il grande entusiasmo i ragazzi presenti, le migliaia di persone presenti. Noi facciamo una piccola pausa e tra un po' su Radio Studio Più Jean Pierre Experience.
1: Jean Pierre Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa.

0: 20 DJ Max V. Domenica 21 Orchestra Filadelfia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
4: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
3: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
4: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
3: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
4: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
6: The Future Tracks. Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
7: Ragazzi, noi ci ricatapultiamo nella grande house di Giampiero Experience, ripartendo da Nico De Andrea con Arch e Cerrone. Questa è Give Me Love, grande hit del 1977, ripresa ovviamente in chiave

o se preferite Cerrone, Giampiero Inspiris. Come si pronuncia in America, originale 1977, Give Me Love, poi c'è stata anche un'altra versione house negli anni 90, e in questo caso Nico De Andrea con Arch l'ha ripresa e l'ha ripresa anche molto bene. Mega baci da Giampiero XP, è superata la tappa di ieri di Italia Remix in Calabria, tra un po' vi ricorderò quella di domenica, sarò il 21 di giugno proprio di inaugurazione, proprio per l'inaugurazione dell'estate ufficiale anche musicale, sarò in un posto bellissimo. Intanto arriva One Shots con la voce di Lisa Millet, che è una delle migliori cantanti del panorama mondiale house. Il progetto è Shoot for the Future in Giampiero Experience.

più belle di sempre del Panorama House, quella di Lisa Millet, che si può tranquillamente accostare alle voci di Jocelyn Brown, di tante altre grandi cantanti, la Barbara Tucker. Ecco, non vorrei dimenticare nessuno, che poi ho avuto anche il piacere e l'onore di poter incrociare tante di queste star internazionali house nel passato. In arrivo Andrei Son con To Be Real, altro vecchio successo ripreso anche molto bene.

sgarro alla mitica India, perché tra le voci di sempre House c'è anche la mitica India, che tra l'altro anche la mia amica, l'ho dimenticata prima, insomma non ho citato lei e non ho citato Martha Wash, quindi mi scuso con loro due, lo fa sperando che abbia riparato in questo passaggio in Jump Your Experience, in cui vi presento, attenzione, Dominic Velvet Code con Get On Up, questo è il remix.

Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP. Radio Studio Più.

Questo bel remix firmato da Love Foundation UK, Regno Unito, che hanno remissato in maniera splendida, aggiungerei, Dominic Velvet Code. Il progetto è Get On Up, tra parentesi, You Are A Star, sei una stella. Attenzione, perché vi ricordo subito la tappa che mi vedrà protagonista per Italia Remix, grandissimo tour per quest'estate 2026. Ci vediamo domenica 21 giugno sulla splendida isola di Ischia. Ci vedremo in piazza Lacco Ameno, magari quelli che stanno ascoltando la replica domenica e staranno già cominciando a capire dove è Giampiero in piazza d'Ischia. Intanto vi ripropongo Totò la Momposina con Curura, una vecchia hit in chiave afro beat firmata da Sonny Noto, bellissima, eh? Ricordate la mezcla di Michel Clay? Totò la Momposina.

0: E ci voleva un refresh di un progetto, insomma, che ha fatto la storia della musica house grazie al DJ produttore francese Michel Clahy. Si chiamava La Mezcla, quella lì che uscì, insomma, che fece fare tanto successo a Totò La Momposina. In questo caso, giustamente, Totò La Momposina ha ripreso la sua hit, l'ha ribattezzata Curura, e Sony Noto ha realizzato questo bellissimo, questo fantastico, questo meraviglioso remix. Piccola pausa, tra un po' ancora Giampiero XP su Radio Studio Più.
1: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da venerdì 26 al lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo La Bandiera Ogliosi. Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: The best music. The Dance Station.
11: Radio Studio Più.
12: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
0: Ragazzi, il tempo scorre velocissimo all'interno di Giampiero Experience. Già siamo nella terza tranche questo magnifico weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP vi presenta la prossima track,

Pensiero Experience. Molto veloce, stiamo viaggiando sui 130 bpm, ma devo dire dinamico ed elegante questo progetto di Ave con Meet Me in the Dark, che ci permette di esordire nella terza tranche di Giampiero Experience. E ringrazio chi ha la fortuna di ascoltare Radio Studio Più in questo momento su una struttura balneare, magari sorseggiando un bel drink, quei drink estivi che comunque ci appagano la voglia di sete e nel frattempo insomma ci rendono il cervello contento di averlo fatto, dai. D.O.D. con Nina. Feel for you.

tutte le produzioni, una ogni 15 giorni, se ricordo bene. Questa è la sua ultima creazione, D.O.D. con Nina, che canta ovviamente Feel For You, e si va avanti nel grande viaggio di Giampiero Experience e cominciamo ad incrementare anche l'energia. C'è Yugel che ha creato questa prossima hit per la prossima estate 2026, che si intitola Moving to the Sun. Ebbene, io l'originale non ve l'ho passata, però ci tengo a farvi sentire questa traccia remissata da un DJ producer remixer molto bravo, che Pachi Francavilla, che ha realizzato

Radio Studio Più. Beh, devo dire, niente male questa bella traccia, questo bel remix di Paky Francavilla, di un progetto che già sta svettando in tutte le charts mondiali, quelle specifiche del club Jugel con Moving to the Sun, Paky Francavilla remix. Già sentite questo tamburello che vi fa sicuramente pensare alla grande hit degli anni 70 dei mitici Rolling Stones, remix.

pensate che custodisco molto gelosamente l'LP in cui è contenuto anche Satisfaction con le quattro facce dei Rolling Stones con Mick Jagger. Ecco, io ce l'ho qui il vinile ed è sempre una forte emozione sentire le sonorità di Satisfaction, poi ancora una soddisfazione maggiore in una traccia house che quindi può essere anche riproposta nel club nei miei DJ set. A chiudere Bruno Bona con Frenzy Music, questa è Bendito Latino.

0: mattino, poco ma buono. A chiudere Bruno Bona con Frenzy Music, bendito. A chiudere questo Giampiero Experience, grande weekend, restate su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, per vivere il sabato e la domenica la grandissima. Io intanto vi ricordo che domenica 21 giugno, domani per quelli che ascoltano il sabato e oggi per quelli che ascoltano la replica, Italia Remix in piazza con Giampiero XP sarà ad Ischia, la splendida isola di Ischia, all'Acquameno, il comune di L'Acquameno in piazza. Mega baci da Giampiero XP e grazie per essere stati con me anche oggi. Besos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot.
3: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
4: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
5: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento a

Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, questo

0: 30 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
3: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
2: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Aio Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: Attenzione, attenzione! Il club, sì, delle notti più pazze d'Italia!

Assolutamente sì. Italiani, ciao! Io sono Ani Milani, questa è la Family di Club Connection. In alla dul opl chic, è sabato 20 giugno. Come va? È caldo, eh? È caldo, se è caldo, la giornata focosa. Lasciatemi salutare Giampiero Espi con Giampiero Experience. Noi da questo momento fino alle 18 vi teniamo compagnia, quello che stavate facendo prima, quindi mettetevi comodi. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto De Niro, saluto Max, Ricky, saluto Serena, saluto Tiga, saluto Sofia e Lorena. Noi siamo pronti, dai che si parte. The Weeknd, yes, si ascolta in

chitarra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Ma che fasica, sono sempre stata una di

0: Sei carico, Fede? Sei carico? Un po' meno io, un po' meno, perché comunque io ragazzi non sopporto il caldo. Angelina Mango, Melodrama su Radio Studio Più. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena sintonizzati sulla radio, sulla Dance Station d'Italia. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, seconda puntata di sabato che ci vede protagonisti, diciamo, dalle 16 alle 18. Allora amici, come va? Dove siete? Siete al mare? Siete in spiaggia? Siete in viaggio, state lavorando, che si fa? State cazzeggiando? Allora mi stavo facendo questa domanda, siccome che quando c'è un caldo pazzesco così, solitamente si tende a cercare il parcheggio migliore, no? Cioè uno cerca un posto all'ombra, già è fatica a trovare il parcheggio, però diciamo che quando c'è una giornata così affusa, così calda, si tende a cercare il parcheggio dove c'è tanta ombra, capito? Dove c'è un bel posticino all'ombra. E lo so, è faticoso, non si trova. È una gara coi tempi, capito? Ma non solo parcheggiare, ma anche camminare all'ombra. E non solo camminare all'ombra, ma anche sedersi, mettersi comodi all'ombra, anche in spiaggia, no? Per esempio. Allora mi stavo facendo questa domanda. Con questo caldo pazzesco, a chi cederesti volentieri la tua ombra? 338 141 1001. Dice io, ma tu sei matto, io l'ombra me la tengo. Ma ci sono anche quei momenti di tanto buonismo.
1: Buongiorno signor Milani. Visto Buongiorno. Che lunedì e martedì ha fatto vacanza, per recuperare almeno un giorno deve essere in diretta anche domani.
0: No, di domenica no, ci sono altri programmi comunque, insomma, poi ci sono dal lunedì al sabato e mi posso riposare anch'io. Vabbè dai, le coordinate le abbiamo detto, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi siamo anche in TV se ci volete vedere, altrimenti è più semplice, scaricate l'app di Radio Studio Più.

0: si muove anche senza mani, si muove. No, vabbè. Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Studio Più, sono le 16.20, buongiorno e buon pomeriggio a tutti quelli che sono sintonizzati sulla Dance Station d'Italia. Io sono Rani Milani e questa è la Family di Club Connection. Allora, vi ho fatto una domanda: con questo caldo pazzesco, a chi cederesti volentieri la tua ombra? Mary ha scritto: buon pomeriggio, io lo cederei ai miei nonni, sì. Sì, anch'io sicuramente, apri fede.
1: Dunque, premetto che io non soffro molto il caldo, soffro molto di più freddo.
0: Io più il caldo.
1: La mia ombra la cederei volentieri, non so, alle persone magari che soffrono, le persone anziane, quelle più fragili e deboli, ecco.
0: Giusto.
1: Sono un buonista poi alla fine. Un abbraccio, un saluto a te, a tutti, da Antonio di Parma. Ciao ciao.
0: Si fa così, si fa così.

vedi quanto buonismo. Bisogna fare così, ragazzi, quando ci sono persone che soffrono tantissimo il caldo come me, se ne avete voglia accendetemi un posto all'ombra. Anche io quando devo parcheggiare ho bisogno di un posto comodo, eh. Andiamo avanti, andiamo avanti. Mamma mia, che disco ne hai preso, Fede? Ma dove l'hai trovato? Dove, sei andato con l'aspirapolvere nel magazzino? Quanti ricordi. Era l'anno 1986. Arrivano i Simple Minds su Radio Studio.

0: aiuto, capolavoro, eh? Era l'anno 1986, io ero un pischello, avevo ancora tutti i capelli neri, ero anche più magro. È già volata la prima mezz'ora, ci fermiamo, tra poco torniamo con il primo party time di Club Connection. Arriva DJ T.
1: Club Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza.

0: Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
2: Vai fortissimo oggi, eh?
3: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
2: Merito della nuova bici?
3: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
4: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana. Molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
5: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare. Corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: Attenzione, atterraggio di emergenza!
8: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi un accidenti.
7: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
8: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
9: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
13: At 30 minutes of every hour.
14: Al minuto 30 di ogni ora.
15: Studio Più.
14: Party time.
15: Party time.
14: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
13: The party starts now.
16: J-Lo.

0: musica da spiaggia, si può dire, Fede? Primo party time di Club Connection, c'è DJ Tika. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete
0: le
1: pronti?
0: Caramelle, stavo dicendo.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì?
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 3.

0: Andiamo a fare un po' di saluti, Fede, apri. Chi è?
1: Siamo in piscina io, Luciano e Elenia Pietratude di San Leo.

0: Questa la so, la so, conosco il testo a memoria. Ah ah ah, come classiche canzoni che ho imparato sotto la doccia. Apri Fede, chi è?
1: Sapore di sale, senti che essa romagnola, sapore di mare. Oh Madonna, guarda che bel pistacchione che c'è laggiù nell'acqua. Hai visto Luisa?
2: Guarda, io sono Luisa, c'ho un scador mados. No, no, ma che
0: io non capisco,
2: un cold. No, no, ma te sta su terra. Bravo. Bagnino!

0: apre in fede, chi
1: buongiorno,
0: è?
1: Buongiorno signor Milani, ma DJ Figa è come dottor Jekyll e Mr. Hyde. La sera un genere musicale e il giorno un altro. Le chieda poi, ieri sera, quante monetine è riuscito a raccimolare?
0: Ma quale monetine? Dove? Perché ieri sera doveva raccogliere delle monetine, non
2: lo sapevo. Hola Ronito, soy José da España. Mi volevo complimentare per tua pronuncia di spagnolo e la
0: grazie,
2: traduzione
0: anche la tua devo dire
2: veramente
0: top.
2: È speciale, bravissimo.
0: Grazie, grazie.

Aiuto! Anche questa sera qui in Romagna è la notte rosa, si festeggia l'estate, anche un po' in anticipo, devo dire, eh? Però le temperature parlano da soli. Ciao Milani, ciao zio Tiga, gli aerografisti ad Siria presenti che vi ascoltano a palla. Ciao ragazzi.

0: dove si va a parlare lo spagnolo come io l'austro-ungarico.
1: Ciao ragazzi.
2: Io parlo lo spagnolo benissimo, ho imparato. E poi comunque bisogna essere capaci a parlare lo spagnolo, perché ci ascoltano anche in Spagna, a Ibiza e a Formentera. Amigos, hasta la vista. Visto? No, quella no.

to you. Shake that. C'è la Bea che sta pulendo i condizionatori a ritmo di musica. Buon lavoro, Bea. Mi sa che la dovrei fare anch'io questa cosa, eh? La dovrei fare anch'io. È un po' che non li pulisco.

aiuto! Questo è il classico disco trenino, eh? Attaccati Fede, attaccati qui. No, qui no, attaccati qui, sopra, nelle spalle, qui, ecco, bravo. You're a good

0: apri Fede, apri, chi è? Apri?
1: Svaldo! Svaldo di Navida!
2: C'è qui, Marisa!
1: Hai visto che castello di sabbia che hanno fatto?
0: Che bello!
2: Ma chi l'ha fatto?
1: Topo Gigio!
0: Topo Gigio! Ce l'ho fatto io, praticamente! L'ho fatto io!
2: Il bagnino ti ha dei mal a testa!
1: E non solo mi sa, la testa!
2: Marisa!
0: Non si può, a quest'ora, non si può!

0: È già volata la prima ora, facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi dobbiamo andare in pubblicità, tra poco torneremo anche con un disco richiesta dalla provincia di Brescia, se non sbaglio. Torniamo subito, chi ha voglia di giocare, non cambi canale.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot.
3: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
4: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
5: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
4: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
5: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
4: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
5: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento industriali, commerciali e civili.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Situazione tranquilla per la giornata di domenica al nord Italia, con solo dei temporali di calore su Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane. Soleggiato anche al centro, eccetto la possibilità nel pomeriggio di qualche temporale di calore localmente in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima molto caldo al centro-nord nelle ore centrali della giornata, ma anche le minime saranno tropicali su tutto il nostro territorio, soprattutto nei grandi centri urbani. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: gradisco richiesta da una persona di Brescia che non si è firmata e vabbè, l'abbiamo accontentata. Ad aprire la seconda ora di Club Connection, buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e da questo momento si gioca. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Indovina cosa sono?
0: Solitamente il sabato, questa è la seconda puntata che va in onda di sabato, non facciamo il classico indovinello che facciamo dal lunedì al venerdì. Facciamo ascoltare un suono, un rumore, qualcuno che sta facendo qualcosa, dovete riconoscere il suono o altrimenti dovete riconoscere che cosa sta facendo questa persona. In questa puntata, in questo caso, dovete riconoscere che cos'è il suono. Fede?
3: Indovina cosa sono?
0: Qui non serve dire, come faccio sempre, solitamente, non usate l'intelligenza artificiale, perché qui non ce la fate comunque, anche se usate l'intelligenza artificiale. Come al solito c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, guarda su, guarda giù, ciappa chi, ciappa là, buon estate, opla, buon sabato a tutti, buon weekend, non c'entra niente, lo so, è sabato, è così, funziona così, ecco qui, ecco là, ciappa chi e ciappa là, c'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è un aleo, un bravo bravissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente, niente di niente, Fede!
3: Indovina cosa sono?
0: Tre tre otto 141 1001. Cosa

0: Cambiare canale, torniamo subito.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
5: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
6: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
2: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: potete vedere, ma mi ha fatto con la manina proprio sotto il mento. E chi se ne frega, che se no, beh, è sabato, domani non si va a scuola, non si lavora, ma le scuole sono già finite, quindi. Jennifer Lopez, David Guetta, Semi Tonight su Radio Studio Più, sono le 17:20 spaccate. Attenzione, perché adesso vi vado a leggere.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Indovina cosa sono?
0: (338) 141 1001. Che cosa sono? La barca, scritto Adrian da Correggio. No. Poi chi c'è? Daniele da Chedogno, sarà Codogno, Cedogno, cioè, ha scritto i mieti Tirebbia, i mieti Triebbia. No. Tosa erba per Andrea di Trento. No. Elicottero, ha scritto Q. No. Fede, falla riascoltare, eh.
3: Indovina cosa sono?
0: (338) 141 1001. Stefi la fornaia ha scritto: sembrano le spazzole dell'autolavaggio. No, no, no, no, no, no. Avanti, andate piano, eh. Sembra un camion gigante, Giorgia da Imola. Sembra un camion gigante, sì, è vero, sembra, può sembrare un camion, è vero. Il tagliaerba, ha scritto, chi è che l'ha scritto? Christian da Bergamo, ha scritto, sembra, no, cos'è che ha scritto lui? Cos'è che ha scritto? Sembra l'alternative tip, ma che è sta roba? Poi che, dov'è? Vai piano, dov'è? Raga, andate piano, riesco, non ce la faccio, Se Elisa ha scritto un elicottero che vola sopra Brescia, l'ho appena sentito, no. Mamma mia, Alessandra da Nuvolera ha scritto il tagliaerba che si sta rompendo, no. Un aereo e a elica, Fabio da Pescara, no. L'idropulitrice, ciao, da Marco Bass Service da Gallipoli, no. Andate più, mamma mia, non ce la faccio. Il tagliabordi ha scritto Lori, il tagliabordi.

0: Sì, perché fanno tanto rumore. Però non è quello, non è quello. Tommaso da Mezzo Lombardo è una trebbiatrice. No. Sara ha scritto una motosega. No. Giorgio da Polignano a Mare, un vibratore. Poi dipende, perché ci sono tante cose che vibrano, eh. Fede.
1: Indovina cosa sono?
0: Ragazzi, lo so, non è facile, non è facile. Allora, chi è che ha scritto generatore? Sebastian da Londra ha scritto il generatore. No, non è il generatore, ragazzi, non è il generatore, lo so. Poi c'è la betoniera Giuseppe da Gambolò. Non lo so, la betoniera, non lo so. Fede, non lo so.
1: Indovina cosa sono? Sono la betoniera.
0: Ma sì, Giuseppe da Gambolò, la betoniera. Ma come hai fatto? Cioè, guarda, non è facile, perché ci sono tanti rumori che si assomigliano. Comunque, bravissimo. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Un altro applauso. Almeno gli applausi regaliamoli a Quantità Industriale. Andate piano, stanno arrivando milioni di messaggi. Quindi, quando si ritorna a giocare? Lunedì, sì, dopo le 23, sempre qui su Radio Studio Più.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali.

0: Il Veronese Magazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
1: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento. Industriali, commerciali e civili.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Attenzione, atterraggio di emergenza.
7: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi, ma accidenti.
6: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
7: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
8: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
9: Conto termico 3.0
10: che rivoluziona tutto.
9: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
10: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
9: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
10: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
9: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
11: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
12: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
13: Let's go! Go, go, go.
14: The Dance Station Radio Studio Più.
15: Studio Più News.
16: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Una dieta ricca di verdure durante la gravidanza può influire sui gusti dei nascituri. È quanto afferma un gruppo di ricerca britannico in un articolo recentemente pubblicato su Psychobiology Developmental. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver seguito madri e bambini per un lungo periodo di tempo, incrociando affermazioni e comportamenti dei due gruppi e rilevando un rapporto solido tra queste due abitudini. Una simile scoperta, che è ancora da verificare su campione più ampio, apre alla messa a punto di nuove e incisive raccomandazioni per migliorare il benessere delle nuove generazioni. Dalle piante agli animali, la scienza si prepara a portare la fotosintesi del nostro corpo. È l'impresa compiuta da un team composto da ricercatori provenienti da Cina e Singapore, che ha modificato l'occhio di alcuni mammiferi inserendo al suo interno delle cellule di origine vegetale. Secondo gli autori dello studio comparso su Cell, questa operazione consentirebbe a questo fondamentale organo di risolvere con maggiore efficacia il problema della secchezza oculare, che solo in Italia colpisce circa il 25% della popolazione. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
17: At 30 minutes of every hour.
18: Al minuto 30 di ogni ora.
19: Studio Più.
18: Party time.
19: Party time.
18: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
17: The party starts now.
13: Siamo in perfetto ritardo di 3 minuti, quindi Fede, tutto regolare, è tornato tutto alla norma. Chi c'è in console? Fino alle 18 c'è Ricky Valza, momento aperitivo e mosso calamari. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: Aiuto! Quando c'è Ricky Valza in console è un momento aperitivo, secondo me è un grande viaggio, un lungo viaggio, tra l'altro gratis, senza pagare niente. Pirina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Anche una poesia,
1: fateci
0: una
1: sapere
0: storia,
1: cosa state
0: sì.
1: facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio
0: state
1: o con i volumi
0: le
1: a
0: banane,
1: palo. Queste sono le coordinate
0: sì.
1: per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Fateci sapere dove state ballando. Noi siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV. Buon weekend.

0: Tony Ciao. Di Parma.
1: Sì, lo
0: volevo
1: sappiamo chi sei, ormai sei diventato famoso.
0: A tutta l'Italia.
1: Sì, grazie.
0: Good afternoon. Buon aperitivo.
1: Buona serata, buonasera, buonasera. San Salvador.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao Antonio, capito Antonio, carino, eh?
2: Quindi?
1: No, ogni volta si ricorda di noi, non solo di notte quando siamo in onda dalle 10 di sera fino alla mezzanotte, ma anche il sabato, capito?
2: E allora?
1: E allora è una bella cosa, no? Cioè lui prima di fare altre cose si ricorda di farci il saluto, non è una bella cosa secondo te?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
1: Sempre molto gentile ma soprattutto molto educata, grazie mille.

Yeah, e siamo a casa in piscina a fare un bel nulla. Diciamo la verità, state a fare un cazzo di niente. Ecco, un saluto da Giulia P. Ciao ragazzi. Che bello avere la piscina, ragazzi, eh? Ho un po' di invidia oggi. Io sono qui che sto lavorando e gli altri se la godono in piscina, vabbè.

0: Chi è? Vieni avanti, aperto.
1: O come si dice dalle nostre parti, Mimmo de Monteco.
0: Mimmo de Monteco. Mimmo, che vuol dire? Che significa? Non lo so. Che vuol dire? Fammi sapere come si dice dalle vostre parti. Ma

0: Sì?
1: Come lo suona bene?
0: No, come suona bene, non come lo suona bene, capito? Non si dice così, non è bello, non è carino. Poi a quest'ora non va bene, eh? Come suona bene, poi il DJ non suona, mixa, capito? Miscela lui con i volumi, volume sinistro, volume destro, alza e abbassa i volumi e miscela una canzone, capito? Te lo sto spiegando, quindi non sta, capito, suonando, sta mixando, capito?
1: Come lo suona bene!
0: Ecco, appunto, volevo dire proprio quello.

0: E davanti la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Signore e signori, un sabato speciale, sabato 20 giugno, in diretta nazionale Radio Studio Più, con Ronnie Milani, con Club Connection. Ronnie, ti penso sempre, Simone da Milano.
2: Anche ciao Simone, anche io ti penso sempre.
1: Io ti penso. Club Connection, stay with us, signori.
2: Ciao Simone, ciao, grazie.

0: di Club Connection, in console c'è DJ Ricky Valza. Fateci sapere dove state ballando, quali sono le vostre mete di questa sera, dove state andando, cosa avete intenzione di fare nelle prossime ore. Apri, Fede.
1: Sì. Si dice Mimmo da Monteco. A Monteco si dice che se a Monteco non si matto, non te ce vo', capito?
0: Ah, ho capito, adesso ho capito.

0: 4, vieni avanti.
1: Motoseghe pulite, pantaloni antitaglio lavati, infradito indossati, direzione spiaggia. Buon weekend a tutti dal boscaiolo pazzo.
0: Si fa così, bravo, in spiaggia, via, goditi la vita.

da Claudio della Svizzera, che ha scritto: potete salutare mio figlio Dylan e mia moglie Jessica, che li amo alla follia. Assolutamente sì, assolutamente sì, Claudio, fatto. Quanto amore, ragazzi. Eh sì.

0: Gabri Fede.
1: Ciao, sono Gabriele, oggi è il mio compleanno. Potete mettere per favore TNT degli AC/DC?
0: Allora, adesso non ce la facciamo perché c'è il party time, però intanto ti facciamo gli auguri di buon compleanno. Auguri! Magari dopo, quando c'è il programma di Christian Redox, People Move, magari, eh. Io ho alzato, ho lanciato la palla, ho lanciato il messaggio.

0: È volata anche la seconda ora, è già volato il sabato di Club Connection. Facciamo un applauso a Ricky Valza, facciamo un applauso anche a DJ Tiga. Fede, chiudi che è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E così è finita. E così è finita, no. Per noi è finita, insomma, tutta la settimana è andata. Ciao Christian, già pronto dall'altra parte, da Pescara, cioè Christian Redox che si sta truccando.
4: Bravo, hai capito?
0: Che stai a fare? Che stai a fare?
4: Mi sta a truccare, capito?
0: Ti stai a pettinare perché dopo c'è la diretta video, giustamente ti fai bello perché tu sei sempre in TV. Non è come noi che ogni tanto c'è il video della canzone, tu sei sempre dal vivo. E quindi sì. È normale che ogni tanto una truccatina ci sta.

0: prossimo weekend. Divertitevi e non pensate più a una mazza. Ciao a tutti, ci risentiamo lunedì sempre alle 22, sempre qui su Radio Studio Più. Ciao.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Spot.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di

0: alla festa della bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi. Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
1: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
2: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
1: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
2: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Situazione tranquilla per la giornata di domenica al nord Italia, con solo dei temporali di calore su Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane. Soleggiato anche al centro, eccetto la possibilità nel pomeriggio di qualche temporale di calore localmente in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima molto caldo al centro-nord nelle ore centrali della giornata, ma anche le minime saranno tropicali su tutto il nostro territorio, soprattutto nei grandi centri urbani. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Travimete.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
4: Eccolo.
5: Pump up the volume.
4: Alza.
6: The weekend starts now.
4: Eh sì.
6: The weekend starts now.
4: È

See? Le ore 18 e 37 secondi in questo istante, devo dire grazie al mio amico Ronny. Grazie Ronny! Vabbè, ma grazie anche per la sigla. L'ha fatta lui. Grazie. Lo sapevo. C'è chi l'ha detto! E non si dice! Vi sto leggendo nel pensiero anche. Può essere. Come ogni sabato dalle ore 18 fino alle 20 parte People Move per scuotervi, assolutissimamente farvi preparare per quello che sarà il vostro fine settimana. Sì, amici miei, amici! Ovunque voi siate, arriva la grande musica dance con i molti DJ che sono qui all'interno di People Move. Ma di questo ovviamente ne parleremo fra un po'.

0: Se no,
1: mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
0: Yassa! Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, il programma che va in onda il sabato dalle ore 18 fino alle 20, che si chiama People Move. In questo momento in console e on the mic c'è

0: arrivato un messaggio.
1: Uno, sì.
0: Mi distraggo un attimo e arrivano messaggi a frotte. Chi è?
2: Siete all'ascolto sì. di People Move sì, sì, su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Sì. Okay.
2: Ai microfoni il mitico, unico, inarrivabile, ineguagliabile, Christian Reddo. Ciao a tutta l'Italia, da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
2: Buonasera.
0: Ciao Antonio, grazie.

0: Avanti, chi è?
1: No, ma perché musica! Lo spettacolo dello zuccone, pazzi di rugby! Dai, pompa, che siamo qua sulla spiaggia, che stiamo spaccando tutto! Troppo bello! 18.06, 35 gradi a Desenzano, e da adesso l'aperitivo is open! Ciao, spettacolo!
0: Giustamente hai detto l'aperitivo, quindi dai, verso qualcosa, che fa caldo! Eh sì, purtroppo sì. Fa tanto caldo. Dai, sono solamente 32 gradi, dai.

0: il sabato e si va a mangiare lo spiedo. E noi ascoltiamo Studio B, la pazzia.
1: C'è anche chi scrive,

0: Avanti, avanti, avanti!
1: Cristian! In partenza per Riccione, spacchiamo anche noi! Ciao, Radio Studio Fiore Elisabetta di Civitanova!

da questo monolite. Sto parlando di J-Lo, vero? Avete capito, sì? Mentre lui mixa e remixa. Beh. David Guetta e J-Lo. Save Me Tonight. Sono le ore 18 e 16 minuti primi in questi istanti. Grazie a tutte le persone che stanno scrivendo. Volevo salutare gli amici della capitale, perché dicono solo 32 gradi. Beati voi, a Roma adesso 40 gradi e mezzo. Mamma mia. Stavo dicendo ieri che appunto giovedì ero proprio a Roma. Bellissimo. Anche se fa un caldo barbino, però voglio dire,

0: all'interno. Chi è? Chi è?
1: Oh. Bruno Cratebi, ciao, sì, bello, buon, sì, sabato.
0: Ciao.
1: Oh, dai che tra un po' c'è l'aperitivo, Reno.
0: Ma perché fra un po'? Perché fra un po'? Adesso, dai. Dai, dai, dai. Fa caldo, quindi è quasi le 6:30, dai, va bene, dai. C'è qualcun altro? Chi è, avanti?
2: Vai Redox! Spacca tutto! Secondo me dovrebbero riaprire i manicomi.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Poi? Avanti, avanti, c'è posto. Chi è?
3: Redox, ciao. Comprati a rapare.
0: Degli Squallor però. Quello è bellissimo. Mi sa che ce l'ho, sai? Mi sa che ce l'ho. La prossima settimana lo metto esposto, se no lo frego dall'ex radio dove ero fino al 2016, poi dal 2018 Radio Studio più la Dance Station d'Italia. Oh, era il 30 giugno, quindi la prossima settimana compio l'anniversario con Radio Studio Più.

0: di Biboppi.
1: Beh, ci vuole, quando ci vuole. C'era qualcuno? Chi è? Avanti! Chi è? Oh, avanti c'è posto, apri!
2: Ciao, sono Raffaella. Ciao, Raffaella. E da poco che vi ascolto, grazie al mio amico Omar.
1: Bravo Omar!
2: Che saluto. Ciao, e Omar. Spaccate tantissimo, una bellissima radio.
1: Grazie. Ma che voce sensuale, cioè, questa ragazza. Attenzione Omar, che con... Chi è? Avanti, apri!
3: Sono strippato.
1: La la la. Vabbè, va. Ma perché ce l'avete con me?
4: Che buffetto!
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, redo.

0: trippato.
1: C'hai ragione amico mio, c'hai ragione. 18:23, volevo ricordarvi che questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e salutare gli amici di Super J, il canale 16 del digitale terrestre abruzzese, e fargli ciao amici, e ringraziarli.

0: Pronto? No, non mi disturba tanto, mi dica.
1: Mi dica. Chi è? Chi è? Ya famo.
2: Ciao Redox.
1: Ciao.
2: Da Roby. Ma che bello è ascoltarti. E delle volte si sente che l'interferenza con Radio Maria.
1: Ah, che bello!
2: Vai, sei mega galattico! Vai! Ciao Bolo!
1: Ciao amico mio, no, è bellissimo! No, scusami, perché in effetti no, ascolti Christian Redox e poi arriva Radio Maria. Andiamo!
3: Ciao Cristian, butta io, qua a Monte Cose dice cacciabri, vai con l'aperitivo. Ciao da

0: Purtroppo ci dobbiamo fermare perché sono le ore 18:27 minuti, anzi a 26 devo finire. Quindi ringrazio me stesso medesimo e vi annuncio che fra poco arriva Filo DJ per il primo party time, perché fino adesso che abbiamo fatto? Vabbè, lascia perdere, people move. Quindi fermi lì perché torniamo subito, se non vi vengo a prendere.
1: Questa è People Move.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social.

0: al Farinon Sabbiature. Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
1: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
2: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità, prezzi ancora ridotti, tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa, tantissimi nuovi arrivi: Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Questa è People Move.
9: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
9: The party starts now.
10: Huh? Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. And

Local DJ. La la la man. Filo DJ. I hope to see you soon in La La La. Oh. Eh sì, è Filo DJ, eh. Stavo dicendo Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Chris e Redox, People Move. Ha risaluto gli amici di Super J. Ciao amici, ciao amici. In questo momento in console c'è lui,

Posso? Basta, posso? Devo andare a salutare quattro martiri che stanno andando al matrimonio di Richard e Assunta. Sto parlando di Ale, Nini, Tony,

Milano, che è sempre presente, ma non solo, volevo di nuovo salutare gli amici di prima. Aspetta, arrivano messaggi, quindi mischettina tutto. Stiamo parlando di Monia e Luca che questa sera mangeranno polpette al sugo con i piselli. Buone. Vabbè, voglio dire. Però con sto caldo?

0: posso vedere. Mannaggia, mannaggia. Saluto anche il pagliarolo pentito. Buonasera anche a te. E poi qualcuno mi risponde: stasera spezzatino di cinghiale col melone. Dario da Brentorico. Com'è lo spezzatino? Perché io lo spezzatino di cinghiale di solito con le patate, ma col melone? Magari te mangi prima lo spezzatino di cinghiale con le patate e poi dopo te mangi il melone. Spiega! Che questi sono dettagli importanti, eh? Cioè, non è che uno poi dopo rimane, capito, appeso, no? Spettinato. Cioè, rimane un po' così. Che devo dire? Chi è?
1: Redox, Bruno Crattebiccio, corsetta, Redox, sto rasolando bene, Redox.
0: Sì.
1: Tutto a posto, Redox.
0: Ma non lo so.
1: Domenica tu ti ha messa Redox. Redox!
0: E secondo me la corsa non gli fa.

0: Ho una pizza in forno, sì, te la porto in studio a Pescara. Ah, cosa dici? No. O vieni da me a Parma. Ma
1: è comodo.
0: Ciao, buona serata a te, a tutta l'Italia, ad Antonio.
1: Grazie anche a te. È comodo, capito?

bellissimo, con 8 bit. Bellissimo, beh, Polignano, voglio dire. Mitica quella spiaggetta. Dove il mondo ci va. Vabbè, comunque, insomma, dove l'acqua non è pulita di più. Vabbè. Grande Christian, un saluto da Mario DJ di Ordona. Ma chi è? Ma chi è? È lui?

0: Pasquale.
1: Ah, l'amico mio, questo è l'amico mio, eh. Vengo, vengo, vengo, come no? Che poi Pasquale c'ha un fratello che è bravissimo, un bravo DJ, attenzione. Secondo me presto lo sentiremo in un mio party time, un party time di People Move. Ah, eh sì, giusto. Ah, che pezzo! Bravo Filo DJ, bravo, bravo! È bravo, è bravo, è bravo.

0: Bueno, non è che mi metti un pezzo di Demistruzzo.
1: Ma no, te lo sempre. No, non te lo metto, non te lo metto. Mi dispiace.
0: Bueno, non è che mi metti un pezzo di Demistruzzo.
1: No! No! Devo salutare quelli del Piattelli, Adesso vengo, Arrivo, un attimo. Un attimo!
2: How does it feel to treat me like you do?

E il messaggio che è arrivato recita: mi saluti un caro... Ma chi? Cosa? Quando? Perché? Vabbè. Mi saluti un caro parente al bar di Piero di Francavilla, gemellata Vacri, Andrea Piattelli. Ma quindi... Che devo fare?

Rodatori. Allora, appena esce all'autostrada. Ciao Piero! Qua dice grazie per i complimenti, riferisco, no, che riferisco, vengo su, facciamo la grigliata e poi porto giù il party time. E allora andiamo! Ricordo che questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, io sono Chris Redox, sì, il sabato dalle ore 18 fino alle 20, e non solo su Radio Studio Più, anche su Super Dre. Ciao amici! Ciao ciao! Ah. Beat it. Michael Jackson.

Se vuoi mandare un messaggio adesso però. Se no dopo. Vabbè, poi dopo ci sono. No, poi dopo c'è il Top DJ. Questa settimana c'è Paola Peroni alle ore 19, quindi fra pochissimo. Prima però dobbiamo ridare la linea di Senzano, ci sono le news, la pubblicità e c'è tanta roba ancora. Devo dire che comincio ad accusare un pochettino il anche perché vi ho mai contato i monitor che ci sono all'interno dello studio di Pescara? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 monitor accesi. Il computer non, ormai non li conto più. Vabbè, sono tanti.

0: un'amica o non solo Bacon Popper, cioè capisci, eh? Vabbè, noi purtroppo ci dobbiamo fermare. Volevo fare un grosso ringraziamento a Filo DJ.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Studio Q. News.
6: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, weekend inondato di note per la Festa Europea della Musica che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi, per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale Festa della Musica dei Giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
7: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, nello scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana, e lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno, ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti, e giovanissima quando scriverà la nostra Costituzione.
6: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
8: Spot.
9: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
10: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
5: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
11: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
12: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
13: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini, bilocali e trilocali, per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
14: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
15: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
16: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

0: Redox.
1: Sono qua. Aspetta che mix, aspetta là. Sono le ore 19.05 in questo momento su Radio Studio Più, la Dance Session d'Italia. Io sono Christian Redox, in diretta dal centro Italia con il programma che conosci. Si chiama People Move e lei è Paola Peroni DJ. Il party time del top DJ. Questa settimana, back on Poppin'!

È arrivato un messaggio che dice: ciao, ma è possibile fare un bel remix la musica al mio paese? È possibile, grazie. Ciao amico mio, ma scrivi almeno il tuo nome. Ma certo che sì, noi veniamo ovunque voi ci chiamiate.

0: buon sabato sera.
1: Ma buon sabato sera anche a voi. Chi è che suona sta rombetta? Avanti!
2: Vedo che quest'anno arrivo in spiaggia con la tartaruga. Sì. Al guinzaglio.
1: Ah! Sono d'accordo. Anch'io, eh!

0: passo, perché sono arrivati diversi messaggi. Come sta a cantare, no? Non è che... Allora, ciao Cri, ci stai facendo ballare a tutti. Siamo sul pullman direzione Brescia. Ma come ti chiami? Scrivi il nome, mannaggia i pesci. Grazie, grazie, ma grazie a lei.
1: Paola Peroni DJ.
0: Hai capito, hai capito? È Paola Peroni, eh? Poi volevo salutare Salvatore. Salvatore di Mantova dice: un ti amo grosso come un grattacielo a Loredana.
2: Live on air, Radio Studio Pew.
0: Hai capito?
2: Listen

0: mandato un messaggio e dice: ciao, ma stasera siete a Torbole? Vorremmo venire a fare festa. E non lo so. Guarda, devi aprire l'app a Radio Studio Più e poi le trovi. Ci trovi. Che diverso. Cioè, ci trovi. E se non ci trovi?
1: E veniamo a casa tua, che problema c'è? Dai!

È arrivato il momento di salutare Stefano da Settalla. Ci ho messo troppe L, in effetti. Settala, Milano. Buona serata anche a te, amico mio. E poi

0: lo so.
1: Lo sai che cosa ti posso dire? Che questa sera Paola Peroni sarà al Sestino Beach, capisci? Lo metterà sto pezzo? Ma secondo me sì. E quando lo mette

0: Cosa Sannita. E poi? Poi questo,
1: sei proprio tu, John Wayne?
0: No.
1: E io chi sarei?
0: Non lo so, non lo so.
1: Chi Buon sei? Aperitivo a tutti!

0: c'è 9:56. L'applauso ovviamente va a, come, a chi va? A lei, Paola Peroni DJ, che quest'oggi ci ha deliziato con il suo party time. Ma tornerà, eh? Tornerà. Più che una promessa, è una minaccia! Così mi ha promesso Paola. Poi vedremo, perché giustamente anche lei è molto impegnata. Quindi, se volete andare a sentire la musica di Paola Peroni DJ, giustamente questa sera la troverete al Sestino Beach di Senzano. Quindi io ci andrei. Grazie, ma non è finita qui, perché fra un po' arriva DJ Danilo DJ, sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Quindi fermi lì, se no vi ciongo le mani.
1: Questa è People Move.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
5: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
4: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
5: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
4: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
5: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
6: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
7: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia del

0: scelta giusta per la tua comunicazione. Non Solo Clima propone
1: sconto termico 3.0.
0: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
2: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
1: Rivoluzione, rottamazione.
0: Non Solo Clima 045 83 25 166.
2: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
0: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
3: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
4: Quando si parla di interessi si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
5: Metti al centro i tuoi interessi, apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
6: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la The Apason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto, Agrezzano e Mozzecane.
7: Questa è People Move.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

0: Rocky di Bibopi.
1: Sto qua. Ultimo party time. È la volta di DJ Danilo. Ho visto su Facebook che il 50% degli Armada compie gli anni oggi, eh? Sto parlando di DJ Armando. Non so se sta guardando, chi lo sa, chi può dirlo? Vai DJ Danilo! Ultimo party time di People Move. Ho fatto un po' il caldo dentro lo studio, poco però, poco. C'era Silvia di Gallarate che faceva i complimenti ovviamente a Paola Peroni, quindi siamo arrivati un po' lunghi, mandateli prima però.

0: urgente.
1: Lo so, che devo fare? Che devo fare?
2: Accattati l'orino ventilatore.
1: Ma si sente? Fa calma, poi si sente. Si sente, capito? Perché abbiamo i microfoni qui che ascoltano. Ciao Christian, alla salute di tutti voi. Ma non vedo! Ah no, eccola qua. Alla salute di tutti voi.

0: Scusate, ma questo lo devo suonare. Chi è?
1: Lux, qui sembra di stare su Tatooine, il pianeta deserto.
0: È vero, è vero. Per chi ama Star Wars sa benissimo di quale paese, di quale posto sta parlando. Sto vedendo che dopo di me non c'è disco fenomeno. E credo che saremo in esterna. Chi c'è?
2: Non lo so.
0: Penso da Cervia. Penso, non lo so. Credo di sì, forse. Scusate, ma questa la devo suonare,
3: Grazie. La sua soddisfazione sì. È il nostro miglior prezzo.
0: Sì, sì. Saluto di nuovo gli amici di Super J, canale 16, che questa è la seconda settimana che ci rimandano in formato integrale People Move, in diretta dall'Abruzzo, giustamente, dove sono collocati anche loro.

0: Ma no, perché mi sono arrivati dei messaggi vocali, no? Non c'entra, non c'entra, cioè non li posso sentire, capito? Li posso sentire dopo. Vabbè, li sentirò dopo. E se c'era attinenza sul programma.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
0: Redox. Ci sei? Ah, Jeffrey, ci sono! Sto qui dalle 18, anzi da prima, perché giustamente arriviamo prima per preparare le varie cose, accendere tutte le macchine. Sei computer, sì. Vabbè. E quindi, e quindi versa qualcosa che cioè, ne abbiamo bisogno. In questo momento un console Digi Danilo DJ. Ho fatto gli auguri a DJ Armando.

Grazie. A me è appena mandato, è arrivato un messaggio da un DJ molto importante. Dice: il programma con la marcia in più. Grazie, grazie. C'ho gli occhi a cuoricino, che devo fare? E allora, se sei in auto, voglio dire, ah, ecco perché la marcia in più.

con la musica di Radio Studio Più. Siete unici, no? Siete voi unici. Che se non ci fosse voi, senza radioascoltatori, niente, nessuna radio, nessun DJ, nessuno speaker, capito?

E poi arriva lei. Hola Christian, come si fa a non salutarti? Buona serata, Angela Nazionale. Grazie amica mia. E vado a salutare Graziella. Ciao Christian, vederti sul canale 77 è bellissimo, ma non lo so perché ho sto caldo. Grazie comunque, grazie. Grazie, grazie, grazie. Stasera perché era il compleanno dell'amico suo, DJ Armando, DJ Danilo. Ovviamente è cattivo. Lo so, poi me la spieghi, eh? Tanto non mi senti, ho capito.

0: Aspetta, aspetta. Chi è? Avanti! Chi è che sono a sto convento?
1: Lasciami perdere.
0: Giusto.
1: O ti pianto su una guerra che neanche te la sogni, ne? Ma quest'inverno puoi rompere le scatole perché fa troppo freddo?
0: C'hai ragione.
1: Trea, ne?
0: C'hai ragione, è vero, è vero, è vero. Godiamo di questo caldo che dopo dobbiamo pagare il gas, la legna, l'elettricità, voglio dire. E adesso non dobbiamo pagare. Si è sentito? Ti ha passato il volume del microfono? Non dobbiamo pagare. Non si è sentito? Mannaggia. C'è un problema col microfono. Non dobbiamo pagare. Miseria. E allora! C'è un messaggio.

0: Fermi tutti. Fermi tutti, questo lo devo far sentire. Chi è?
1: Aspettiamo. Cosa aspettiamo l'inverno? No, ma godiamo adesso l'estate. Sì. Che se fa l'amore si squilla tutti come le anguille. Dai.

0: È arrivato un messaggio, chi è? Chi è? Chi è?
1: Fredo!
0: Dimmi!
1: In estate, Saleca la guaio!
0: Scusate, è arrivato un messaggio. Ho comprato 5 kg di patate e solo 10 sono buone.

cuffia, capito? Capito, perché la, è buona la patata. Come la fai la patata? Però non si fa così, perché a me piacciono le patate e quindi e quindi dico, cioè, capito, anche se sono poche, però le patate sono sempre buone, capito? Non... falle arrosto oppure anche fritte, dai, che ci fai? Una versione un po' diversa di Gina Lillo DJ, non lo riconosco.

0: Quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche foot.
1: È giusto. Qualcuno mi risponde: al forno col salmone, viva la patata. C'hai ragione. Beh. Sempre viva la patata. A me piace. Bollita, fritta, al forno. Anche gli gnocchi sono fatti di... Stiamo parlando di culinaria, eh? Alle 19.51.

0: Scusate, ma quando si parla di patate, anche se lui fa il pasticcere, e poi vabbè, anche in pasticceria si adoperano le patate, no? In maniera diversa, penso. Arriva lui, non so per quale motivo. Chi è?
1: Ciao Cristian!
0: Lo sapevo.
1: Al mare ce n'erano tante.
0: Di che? Ma lo dici per farmelo dire? Ce n'erano tante di patate?
2: Scusa.
0: Scusa, ma tutti sti frutti.

0: una parola.
1: Patata. Siamo in orario di cena, quindi.

0: ha rispettato il vocale.
1: Vogliamo la musica che batte come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli.
0: Ah beh, è così. No. Non ci sono patate. No, non ci sono. Beh, un'amica mia. I 5 kg ne sono buone solamente 10. Quindi. Vabbè, ma meglio così, così non ne fai indigestione, no? Ah, cioè, voglio dire, no, perché se dopo uno ne mangia troppe, e dopo si gonfia.

Messaggio da un mio omonimo, da Concesio. E dice: ciao Christian, sempre musica troppo troppo dance. E da a Radio Studio Più, buona serata a tutti, Christian da Concesio. E poi mi scrive pure una vocalist.

minuto e mezzo, poi ridaremo la linea Desenzano, che a sua volta la darà a Cervia, dove saremo in esterna, capito?

0: dice: ciao Red,
1: sto sudando come una mortadella,
0: ma non mollo!
1: Bravo, così devi fare. Così devi fare.
0: Mai mollare, lo sai perché?
2: Perché chi si ferma è perduto.
1: Hai capito?
0: Sono Raffaele di Monte Giorgio, buonasera a tutti voi. Ciao amico mio, ciao, buonasera anche a te.
1: Volevo salutare un amico della trasmissione della radio, si chiama Maurizio e ci scrive dalla Romania.
0: Sono le ore 19.57, sono arrivati i fatitici momenti degli applausi. Gli applausi che vanno ai DJ che hanno suonato all'interno della trasmissione. Sto parlando di DJ Danilo DJ che sta ancora suonando. Al top DJ che è appunto Paola Peroni questa settimana, che tornerà, tornerà, attenzione, attenzione, tornerà. E poi Filo DJ è stato il primo questa settimana.
1: Anche se è il primo per me sarebbe stato io, però vabbè, lascio.
0: Chopper! Vi auguro una felicissima serata e una riposante domenica, perché insomma io credo che andrò al mare. Non lo so, dipende. Al tempo. Ma è bello, fa caldo, quindi voglio dire. Per quanto riguarda me, Christian Redox è tutto. Vi aspetto alla prossima, sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oh, stavolta solo sabato, va bene. Vi aspetto sabato prossimo, ciao!
1: Colleghiamoci con Ciardia.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Più.
6: Your dance station.
7: Questa è People Move.
8: Spot. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Gruppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
9: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
10: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
11: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
12: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancalto 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
13: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
14: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
15: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
14: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
15: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
16: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
17: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
18: Studio Più, Dance Station. This is
19: Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

in console c'è DJ Santa. Vi aspettiamo in tutta Italia, audio e video, tra l'altro quindi anche sull'app. Partiamo proprio col botto stasera. Ci stiamo solo riscaldando, è solo l'inizio, perché poi qui andremo avanti fino a tardanotte. Vi aspettai su filo. Vi aspettiamo! Non ci credi? Guarda, live! Ah, vuoi che mettiamo su? Guarda, oh, guarda che si muove tutto in automatico qui, eh? Che roba! La tecnologia. Guarda, ti ho inquadrato praticamente tutto. Siamo in diretta, sono le 20.03. Sabato 20 giugno. Noi ci siamo! In diretta sulle frequenze di Radio Studio Più, state ascoltando il suono ufficiale di Maison Lido.

allora. Ne facciamo tante e le teniamo cortissime, perché è giusto dare il suono al Lido Beach. Il sabato, DJ Santa, Maison Lido, vi aspettiamo!

Voglio sapere dove le trovi. Sei un'altra che si dischi nel sottolo sugli paranote. Lo sapevo, sì! Noi le versioni belle le facciamo.

0: fantastico.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Polpette a gogo. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a gogo.
4: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
5: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
6: Attenzione, atterraggio di emergenza!
7: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM! Non ci vedi in accidenti!
6: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi! Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età! A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%!
7: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce!
8: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età! Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista! Affrettati, dura giusto un tempo spazio! Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
9: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

someone to count on in a world ever changing.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
3: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
10: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
9: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
10: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
9: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
10: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
11: In diretta sulle frequenze di Radio Studio Più, questo è il suono inconfondibile di Lido Beach Serbia 219. Vi aspettiamo!

speriamo che le rotazioni per quanto riguarda il Mesolito sono Max Padovani, Robertino Ilai, Alex Bari, Christian Master, DJ Santa, e poi arriveranno altri.

Tramonta Serbia, Lido Beach 219 in diretta. In diretta sono presenti di Radio Studio, ascoltando Maison Lido. In

0: esterna live in diretta radio e TV. Spot. Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento industriali, commerciali e civili.
2: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Situazione tranquilla per la giornata di domenica al nord Italia, con solo dei temporali di calore su Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane. Soleggiato anche al centro, eccetto la possibilità nel pomeriggio di qualche temporale di calore localmente in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima molto caldo al centro-nord nelle ore centrali della giornata, ma anche le minime saranno tropicali su tutto il nostro territorio, soprattutto nei grandi centri urbani. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ciao Italy, welcome to the Love House. I am so happy to be back with you. My name is Georgie Forgi

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Polpette a Gogò. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a Gogò.
9: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di LaSil.K. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate,
3: Radio Studio Più,
4: la dance station d'Italia.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5per1000.
6: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. 3 giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida.

weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: spot.
1: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Situazione tranquilla per la giornata di domenica al nord Italia, con solo dei temporali di calore su Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane. Soleggiato anche al centro, eccetto la possibilità nel pomeriggio di qualche temporale di calore localmente in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima molto caldo al centro-nord nelle ore centrali della giornata, ma anche le minime saranno tropicali su tutto il nostro territorio, soprattutto nei grandi centri urbani. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

E buonasera ai nostri ascoltatori, i nostri veterani che non mancano mai le nostre serate. Noi li ringraziamo di cuore. Alla voce, signori, Eleonora Salvi, mi presento, e in console il nostro Frankie Gada. Ci troviamo qui a Castiglione delle Siviere, in provincia di Mantova, in via Mazzini 103, al Fermento, in questa terrazza meravigliosa. Consigliamo a tutti gli ascoltatori a venirci

27 anni. Innanzitutto tanti auguri a Martina. Allora Martina, devi girare le spalle, devi guardare dietro di te, perché la sorpresa è dietro.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara d'estate la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
4: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
5: Questa

news. Com'è Fermento? La canzone d'amore per eccellenza. Pronti?

0: spot.
1: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di LaSil.K. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
4: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
5: Weyla con quel cappellino, un tocco di classe. Mi piace.

0: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
1: No!
0: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
1: No!
0: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
2: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
0: Info su ivmacqua.it.
2: Acqua garantita? Acqua super garantita!
0: Solo su ivmacqua.it.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
5: Questa

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: Sigla.
1: Voglio bere quello che ha bevuto lui. Cos'hai bevuto? Voglio anch'io.

diretta nazionale. Eccolo Damiano, è tornato, attenzione, colloquiale. Occhio. Non guardatelo, insomma, in fascia.

occhio, qui voglio sentire le vostre voci. Niente scuse, anche là in fondo. Pronti?

0: system. System, system. System.
1: Adesso è il momento di abbracciarvi l'uno con l'altro.
2: Sì, abbracciatevi con quello che avete di fianco o con quella. Stiamo per partire per un lungo viaggio, perché siamo dei nomadi, nomadi nella notte, perché è magia.
1: È il disco limone?

quelli che domani mattina lavorano, quelli che vanno in Puglia. Eleonora!

0: voglio una vita
1: smericolata
0: di quelle vite, infatti fate che
1: la voce fermento.
0: Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita, quelle che non si sa mai.
1: Vai!

a tutti voi, perché questa sera siete stati davvero meravigliosi. Vi salutiamo con l'ultima canzone e salutiamo ovviamente anche chi è all'ascolto, perché ricordiamo che siamo in diretta nazionale su Radio Studio Più. Grazie mille di cuore.